0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci prima,

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: E adesso andate.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Di colpo il profumo tuo con te lo cerco.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: 喂喂嘿喂，perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi. No. No. No. No. No.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 50.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: E io cammino di notte da sola, poi piango, poi rido.

0: t'inventerai.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Conta sì il denaro, altro che no. Me ne ricordo soprattutto quando non ne ho.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 827 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro-nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. La disponibilità italiana è stata assicurata dal ministro degli esteri Tajani. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata anche presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti, nessun allarme tsunami. Dopo 11 giorni consecutivi a temperature superiori a 36 gradi, si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 morti ieri per cause legate alla calura. Il picco non è ancora superato. Oggi sono 17 le città con la massima allerta. Domani saranno 18 quelle con il bollino rosso. Nel fine settimana, infatti, la massa d'aria calda che ha messo in ginocchio Francia, Spagna e Gran Bretagna traslerà verso l'Europa centrale e l'Italia. Il ministro della Salute Schillaci ha convocato una nuova riunione tecnica sull'emergenza. In diverse regioni è massima l'allerta incendi, ma anche localmente l'allerta per fenomeni temporaleschi di forte intensità. Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico del Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
4: Ognuno pensa solo a se stesso, questa è la verità. Dici che sono cinico io, forse ti ho deluso. Dammi un'altra possibilità per dimostrarti l'amore che provo per te. E vedrai, non ti deluderò. Vengo da te, porto del vino, no, non fa niente, ce l'ho già qua. Porta il sorriso,

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: L'amore solo piccoli dettagli e tutto il resto è da buttare via. Al quinto piano Elisa studia il pianoforte, povera anima mia.

0: siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. E di almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5

0: 5 che in meno di un minuto ha scosso il centro-nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News, poi alla Casa Bianca, che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi militari in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato sia l'alleanza che lo stesso ministro, che si è detto peraltro sorpreso per l'esternazione di Rutte. E Trump gli ha comunque ribadito la propria delusione verso gli alleati europei per lo scarso sostegno nel conflitto. Glissa per ora la premier Meloni, che del vertice europeo A5 ieri a Berlino ha rilanciato sull'aumento delle spese militari in Europa nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. L'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza nel Veneziano, uccisa 2 settimane fa dal nipote 17enne reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Confermata dall'ospedale di Pordenone anche la compatibilità del coltello rinvenuto nei pressi del canale dove è stata successivamente gettata. Sul movente, dalle indagini della procura dei minori di Trieste, non sarebbero emersi dissidi economici o d'altra natura, solo la banale insofferenza del ragazzo per i rimproveri della zia. La salma potrebbe essere restituita alla famiglia oggi per il rito funebre. Ducati, mi hai reso felice, con queste parole apparse sui social, Pecco Bagnaia ha salutato la casa di Borgo Panigale, con cui ha conquistato 2 mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Il 31enne centauro torinese, che sarà sostituito dallo spagnolo Acosta, dal prossimo anno guiderà l'Aprilia in tandem con Marco Bezzecchi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV Canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. All the world's your ashtray.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Sono un maestro falegname, andato in pensione qualche anno fa. Sono un semplice artigiano, ma con esperienza e professionalità.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati da Jenny Di Gaetano nel giorno del primo impegno istituzionale del neopresidente della Federcalcio Giovanni Malagò al cospetto del ministro Abodi. Sembra prender quota per il futuro della nazionale la figura di Paolo Maldini in qualità di direttore tecnico responsabile del settore giovanile con piena autonomia, supportato da Gianfranco Zola. Insieme a Maldini pare profilarsi un Antonio Conte bis per la panchina azzurra. Secondo indiscrezioni, per il tecnico leccese sarebbe pronto un contratto quadriennale con vista sui mondiali del 2030. E il tema mondiali legato alle sorti future azzurre rievoca inevitabilmente l'ultimo flop, lo spareggio perso contro la Bosnia, che nel frattempo ieri, battendo 3-1 il Qatar, ha centrato i sedicesimi della rassegna iridata tra le migliori terze. Una giornata mondiale caratterizzata poi dall'impresa del Sudafrica 1-0 alla Sud Corea.

Corea, che vale la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi. Bene il Brasile, doppietta di Vinicius nel 3-0 alla Scozia, primo posto per la squadra di Ancelotti nel girone davanti al Marocco. Messico, tris alla Repubblica Ceca, promossa a punteggio pieno. Bene la Svizzera, 2-1 al Canada. E stasera alle 22 italiane sogna l'impresa anche il Curaçao, che battendo la Costa d'Avorio supererebbe la fase a gironi come seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania, già promosse. In programma anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia-Turchia-Stati Uniti. Cambiamo argomento, tennis. Quasi un mese dopo l'eliminazione, il crollo fisico di Roland Garros fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Debutto negativo dell'Ital Volley nella seconda tappa di Nations League maschile a Lubiana. KO contro la Bulgaria, remake della finale dei mondiali vinta dagli azzurri, che oggi alle 16.30 incrociano l'Ucraina. All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, riscontri positivi per l'Ital Basket nel primo dei due test disputato ieri a Gorizia contro la Croazia, finito 103-91 per gli azzurri, 29 punti per Baldasso. Sabato in Slovenia la seconda amichevole. Chiudiamo con la palla a nuoto, scatta la finale scudetto tra la Pro Recco, reduce dalla delusione Champions, e Brescia stasera e domani. Le prime due sfide si giocano a Sori, alle porte di Genova. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ti muovi bene su quei tacchi a spillo.
2: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
4: e Angela.
3: E siamo pronti ad un nuovo appuntamento con l'Italia in sette note. La storia della musica italiana divisa per decennio, decennio dopo decennio, in sei canzoni. E naturalmente noi partiamo dal decennio più lontano.
4: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60, decennio musicalmente ricchissimo di gruppi musicali che proponevano canzoni con sonorità inglesi e americane e cantanti solisti che si rifacevano alla musica melodica italiana, tra questi Franco Tozzi, e lo andiamo ad ascoltare con il brano I tuoi occhi verdi.

0: Abbiamo ascoltato I tuoi occhi verdi di Franco Tozzi e adesso ci spostiamo negli anni 70, vero Marco?
1: Esatto, andiamo con qualcosa di molto meno melodico. In questo caso lei, pur essendo regina della melodia, grazie anche alla sua meravigliosa voce, è stata molto grintosa, una giovanissima Marcella con Nessuno Mai.

0: sicuramente chi ha conosciuto Marcella con la classica Montagne Verdi avrà fatto rastentato a ritrovarla in questa Nessuno Mai. Canzone che però a me piace parecchio. Bella, grintosa, musicalmente molto molto curata. E così abbiamo anche quest'oggi accontentato i nostalgici degli anni 70.
1: E adesso infatti ci spostiamo negli anni 80 e andiamo ad ascoltare un artista che iniziò la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo 5 volte, riuscendo ad aggiudicarsi 2 volte il premio della critica. E nel 1984 firma con l'Ariston Record e partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con uno dei suoi brani più importanti della sua carriera, Come si cambia? Sì, stiamo parlando proprio di lei, Fiorella Mannoia.

0: Abbiamo ascoltato Fiorella Mannoia, Come si cambia. Ci spostiamo ancora di un altro decennio.
1: Ok, dagli anni 80 di Fiorella Mannoia agli anni 90, con qualcosa di completamente diverso, perché ragazzi, sentite un po' che grinta. Qui si era tra il 90 e il 1991. Lei era una giovanissima cantante e si proponeva con questa sola. Stiamo parlando di Marina Rei, che poi tanti successi ha avuto tra gli anni 90 e i primi anni 2000, partecipando anche a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Marina Rei, lo ripetiamo, sola!

0: grintosa, grintosissima Marina Rey, tra l'altro dotata di una voce soul. L'abbiamo ritrovata quest'oggi direttamente dai primi anni 90 con Sola. Cambiamo secolo e cambiamo millennio.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo esattamente negli anni 2000 per andare ad ascoltare un artista che è stato annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia. L'artista è Zucchero Fornaciari e il brano con cui lo ascolteremo è Un Chilo.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero Fornaciari con Un Chilo. E adesso ci spostiamo di un altro decennio, vero?
1: Praticamente arriviamo quasi ad oggi. Sono state diverse le voci femminili quest'oggi, perché abbiamo avuto Marcella, abbiamo avuto Fiorella Mannoia, abbiamo avuto Marina Rei. Adesso abbiamo un'altra voce femminile. Un altro personaggio molto particolare come Zucchero, lei, Iniziato la sua carriera a metà anni 70, giovanissima, ed è ancora in formissima. Ritroviamo Loredana Bertè.

0: Come detto prima, carriera lunghissima e tutt'altro vicina al tramonto, per fortuna, perché ce la godiamo anche in questi anni 2000. Stiamo parlando di Loredana Bertè, che abbiamo ritrovato con questa sua recentissima Che cosa vuoi da me. E con questo, ragazzi, si completa il percorso all'interno di Italia in sette note. Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
0: Sicuro? Ciao.
2: Game over.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi nel riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirati a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Class

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Her hair

L'avevo consumato io questo disco da tante volte che l'avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più. Quando sentiva l'inizio di questa canzone diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema.

e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Pockets.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Simon. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e i Presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia che sarà presieduto dalla Premier Meloni e dal Presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro, Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei. Ed è tutto, a più tardi.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733 403, 347 827 6688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

da te, a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977, questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone, secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

0: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Start spreading the news.

0: ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushen con Never Gonna Give You Up invece per i minuti che sono arrivati dopo. E adesso cosa facciamo? Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante, si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro,

Sembrava fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale. Ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chansonair. My Chansonair. Con voi Roberta Calce.
4: Nuovo appuntamento, nuovo giro nella corsa, eccomi qua, Roberta Calce con voi e My Chanson Air. Cos'è My Chanson Air? È praticamente una rubrica dedicata a tutti gli artisti indipendenti e non solo, dove diamo l'opportunità appunto di farsi conoscere. Partiamo subito con Rehaligne con Wake Up and Act.

Il guacamole più grande della storia. In Messico è avvenuta la 13ª edizione dell'annuale Festival dell'Avocado di Tanzitano ed è entrata ufficialmente nel Guinness dei primati. Pensate, un team agguerrito di chef e volontari hanno mescolato tonnellate di ingredienti freschi proprio per dare vita a una ciotola monumentale che conteneva 6.800 kg di guacamole. Che bontà! Poi ovviamente dopo è stata distribuita tra i presenti, mi sembra giusto. La musica, distribuiamo anche noi musica, bella musica, Sami, che vuoi che sia.

È stato arrestato in Texas un canguro, sì, proprio così. Le forze dell'ordine si sono trovate a gestire una chiamata decisamente fuori dal comune per un insolito inseguimento ad alta quota. Praticamente un canguro era riuscito a fuggire dal suo recinto e saltellare indisturbato per le strade dello stato. Ovviamente per bloccare l'animale la polizia ha dovuto chiedere il supporto dei guardiaparco e sono riusciti a catturarlo sano e salvo prima che potesse causare incidenti stradali. Questi canguri ne fanno di danni. Avanti tutta, continuiamo con la musica. Francesco Giannini per Non Scomparire.

0: Vuoi diventare anche tu protagonista di My Chance On Air? Allora scrivici a direzione.artistica@mychance.it e mandaci il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia e chissà, magari il prossimo potresti essere tu. Ci ascoltiamo Catera, ovvero Caterina Ronzon, e il brano che ci propone si intitola Boom.
1: Non sono stata capace di guardarti in faccia per dirti chi sono. Non sono mai stata abbastanza loquace

0: bel nostro tuffo nel passato con la Remember Yesterday, Coolio, Gangster Paradise.
1: E ora su My Chanson Air, è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E puntuali arrivano anche i saluti della calce. Termina l'appuntamento di My Chance on Air. Voi continuate a seguirci e non dimenticatevi mai, come sempre, di sorridere. Ciao.
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Musical Chatter.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
3: Senza confini.
1: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Bentrovati amici di Musical Chatter. Una puntata a pieno ritmo ci travolgerà. Intanto cominciamo con un brano firmato dalla band coreana più amata e famosa del pianeta, i BTS, e la loro emozionante Swim. Una sorta di tuffo in acque profonde e sconosciute. Loro ci cantano che non servono grandi gesti, ma bisogna essere presenti, bisogna essere il salvagente per rimanere

in studio in lingua coreana intitolato Arirang, un progetto nato per celebrare le radici culturali della band. Poi dietro le quinte c'è un team di produttori e autori formidabili, quelli che hanno realizzato molti brani per loro, ma anche ad esempio Ryan Tedder degli One Republic, per creare questi brani cuciti addosso sulle caratteristiche della band. E poi qualcosa possiamo anche dire del testo, perché ha voglia di ascoltarlo, di capirlo. Qui l'abbandonarsi ai sentimenti non è un concetto astratto, ma loro dicono I could spend a lifetime watching you swim. Cioè diventa il racconto di un amore che si fa a casa, cioè io voglio guardarti nuotare per tutta la vita, voglio dedicare tutto il tempo a quello e voglio perdermi in quelle acque profonde senza tirarmi indietro. Molto delicati, molto romantici, e loro poi hanno un bellissimo controllo vocale, i loro registri vocali sono sempre equilibrati, iniziano sussurrando, si muovono su linee intime ed eleganti, sempre un po' fra l'urban e il K-pop, ma poi è bello l'inciso solare ritmico che si apre. Cosa rimane da fare? Ma con questa band resta voglia davvero di tuffarsi subito nell'ascolto, ed è quello che adesso noi faremo. Swim dei BTS.

0: wanna type.
1: Eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chat, per la seconda parte. Ci asciughiamo per benino dopo essere usciti da questa nuotata con i BTS, con la loro delicata swim, e siamo pronti per la regina indiscussa del pop mondiale, Jennifer Lopez, con la sua trascinante Save Me Tonight, realizzata in una collaborazione stellare, non si può dire diversamente, con il re della console David Guetta. Qui non si parla di fluttuare dolcemente nell'acqua, anzi qui si parla di aperta e travolgente energia. Perché J-Lo che fa? Prende il classico dance pop elettronico del DJ francese e lo trasforma in una progressione di pura catarsi da dance floor e anche fuori dal

dance floor è musica che piace ascoltare perché ci dà quel frizzo in più, insomma ci carica, ci dà tanta energia. Una curiosità divertente è che non l'ha messo in cantiere subito questo brano, non l'ha messo in repertorio subito, ha iniziato a testare la traccia prima facendola ascoltare in anteprima durante il World Prize Music Festival e durante anche le tappe del suo tour globale Up All Night Live. Save Me Tonight quindi è stato, come dire, rodato prima di essere rilasciato. Era sicura che sarebbe stato gradito e diciamo anche un pezzo di quelli che poi rimangono fra i suoi top della sua storia artistica. D'altronde ha conquistato la posizione numero uno nella prestigiosa classifica Dance Radio di Billboard. Lei, che viene definita anche la diva del Bronx, ha descritto l'incisione di questo brano come una vera scarica di adrenalina pura. Il testo recita: "Don't look for a meaning, just follow the feeling", che è una sua filosofia che simboleggia perfettamente la capacità di brillare da decenni nell'Olimpo del pop mondiale, sopravvivendo alle mode e vincendo costantemente ogni sfida artistica. Poi lei ha una voce impressionante, una tecnica pazzesca, questi passaggi di registro che sono molto difficili e lei li fa magnificamente. Poi sfida questo beat martellante con grande grinta emotiva e noi ce l'ascoltiamo e ce la percepiamo tutta, e questo è anche un altro grande segreto del suo successo, questo riuscire a farsi capire e ad arrivare anche agli ascoltatori un po' di ogni età. Ecco, questo è anche un merito in particolare, e Jennifer Lopez anche questo è molto brava. Che dire, dopo la cura e l'abbraccio avvolgente delle onde dei BTS, ci prendiamo questa spinta decisiva per scendere in pista. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento a una nuova puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme Jennifer Lopez con Save Me Tonight.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi, da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi sotto le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
4: Due scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro, parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali, entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla presidente Rodriguez: 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice, in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficilissime, i soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
3: Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni. Il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancora di più, qualche giorno con la mata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 50 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel. Agenzia Viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
7: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
7: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
7: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
8: Cari amici di Time Machine, benvenuti! Io sono Yub DJ e come sempre sono pronto per partire insieme a voi in questo viaggio musicale che ogni settimana ci accompagna e ci porta in un posto diverso, in un mondo diverso, in un mood diverso della musica. Se avete già ascoltato Time Machine sapete esattamente di cosa si tratta. Se invece vi trovate a passare qui per caso e non avete mai seguito una puntata di Time Machine, vi spiego che Time Machine è una macchina del tempo musicale che ogni settimana ci propone un viaggio diverso. Questa settimana, per esempio, il viaggio è ispirato a un DJ set che ho fatto domenica. Domenica ho suonato in una spiaggia. Il pubblico della spiaggia è veramente eterogeneo perché ci sono le nonne, le mamme, i bambini, i fidanzati, c'è di tutto. Lo sapete benissimo. Quindi ho pensato che il meglio che potevo fare era mescolare un po' di canzoni famosissime, soprattutto italiane, di diverse epoche per accontentare tutti, per cercare di farli cantare, di farli ballare, e ne è uscita più o meno una playlist simile a quella che state per ascoltare oggi. Iniziamo con gli Articolo 31, Oi Maria del 1994.

però i ragazzi della spiaggia magari non tutti la conoscono, perché non è esattamente una canzone nuova, essendo del 94, quindi bisogna giocare la carta della canzone nuova. Mettiamo un brano del 2026, collaborazione tra Jovanotti e Alfa, la canzone si chiama Buon

Ancora un pochino più indietro con una canzone che è una hit indiscussa del panorama italiano, ma non è detto che i più giovani la conoscano. 1972, questo remix è un po' più recente, lui è Adriano Celentano con Prison Colin e Sinanciusol.

Il prossimo brano lo so che non vi sembra, ma è del 2004, andiamo indietro di una ventina d'anni. Qui un artista ha unito una canzone tipica italiana e un remix. Questi sono i Two Black vs Loredana Bertè.

e questo è un passaggio che faccio spesso perché una canzone mi chiama l'altra. In questo caso non utilizzo esattamente la versione originale, ma un piccolo rework per aggiungere un po' di cassa e renderla un po' più profonda. È un brano del 1980, la sua base ha veramente ispirato diversi brani, tantissimi brani, anche qualcuno che stiamo ascoltando molto recentemente, appena rifatto. Lui è Pino D'Angiò e questa canzone si chiama

Andiamo indietro, ma di poco poco poco. 2025, lui è Cesare Cremonini featuring Elisa. La canzone si chiama Nonostante Tutto e questo è un piccolo rework che usiamo noi DJ.

ma in questa spiaggia se vado avanti così rischio di perdere un pochino il pubblico più grande, quindi devo andare a correre ai ripari. La prossima canzone è del 1979, sebbene questo remix sia uscito in seguito, direi che al massimo avrà 4-5 anni. Lei è Rettore, attenzione a non chiamarla Donatella Rettore, il bra-

famoso per essere venuto fuori dal talent show, si può chiamare talent show, non lo so, Amici? Sì dai, talent show secondo me va bene. Lui è San Giovanni e questa è Lady nella versione di Socievole e Adal Wolf. Sei così

un'altra canzone del 2026, perché vi devo dire che secondo me ultimamente sta uscendo qualcosa di veramente carino che mancava un pochino dalla scena. Lui è un artista italiano della nuova scena urban pop, si chiama Saif ed è uscito con questa canzone che stiamo ascoltando in tutte le radio tantissimo, in super rotazione, che si chiama

attaccano sia i più, i meno giovani, scusate, che i più giovani. Sì, perché è uscita nel 1979, ma un paio di anni fa ha rivissuto una nuova vita grazie a un rework, a un reedit, che non è esattamente quello che ascoltiamo. La canzone di

canzone che stiamo per ascoltare ha vinto recentemente Sanremo, esattamente nel 2025. Non ha vinto con questa versione, che è un remix che io uso molto spesso e chi ascolta la Time Machine ogni tanto lo ha già sentito. Lui è Olly e questa è Balorda Nostalgia. Yeah.

Dite la verità, che non ve la ricordavate esattamente così, per forza, perché questo è un re-edit, è una versione un po' diversa che io uso ogni tanto perché mi piace. Ma andiamo avanti con un brano un po' più recente, andiamo nel 2026, questo è un disco nuovissimo, sta entrando adesso in rotazione, lo sentirete molto questa

Secondo me è proprio un bel brano. Poi mi direte cosa ne pensate. Ma mi sa che la classifica sta già parlando da sola, quindi ok, perfetto. Brano estivo, bellissimo, molto bello. Andiamo avanti con un brano che è uscito quest'inverno. Gli addetti ai lavori fin da subito hanno detto che sarebbe stato una grande hit e non ce la saremmo levati dalla testa per un pochino. E avevano ragione. Lei è Dito nella Piaga e questa si chiama Che Fastidio.

canzone che ci sta accompagnando sotto, che non riusciremo ad ascoltare insieme, ma ascolteremo sicuramente un'altra volta. La Time Machine è arrivata alla fine. Oggi abbiamo fatto un viaggio un po' particolare, ispirato a una suonata, a un DJ set che ho fatto in spiaggia la scorsa domenica. Abbiamo suonato tanti brani di musica italiana, soprattutto di musica italiana, in versione un po' più ballabile, un po' più remix, belli da ascoltare, magari da cantare, magari da ballare durante un aperitivo in spiaggia. Io vi auguro tantissimo di essere in spiaggia in questo momento, o di essere appena tornati dalla spiaggia, o di essere pronti per andare in spiaggia, perché poi ognuno ci va quando vuole, no? Come di consueto vi ricordo che se avete voglia di contattarmi e di scrivermi per parlare di Time Machine, per proporre un viaggio della nostra macchina del tempo musicale, potete trovarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ. YubDJ come sempre si scrive con la Y come York e come Yankee. Sempre su Mixcloud potete trovare la registrazione on demand gratuita da ascoltare quando volete di questa e di tutte le altre puntate di Time Machine per fruirne quando più ne avete voglia. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Yeah, yeah.
2: Yeah. Yeah. Hasta la vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista,
4: da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Asta.

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana ci siamo sulla vostra radio preferita. Dico ci siamo perché non sono mai da solo alla conduzione di questo programma. Ogni settimana c'è un ospite diverso che si cimenta la co-conduzione. Ogni volta è un'emozione per l'ospite, per me, ma soprattutto per Tom in regia, che è sempre molto curioso di conoscere la storia di vita dell'ospite che si cimenta in questa avventura radiofonica targata Hasta la Vista. Io non ho idea se l'ospite di quest'oggi alla sua prima esperienza radiofonica, ce lo faremo dire direttamente da lei. Martina, benvenuta ad Hasta la Vista.
1: Ciao, buonasera o buongiorno
0: o buon pomeriggio, dipende. Buon pomeriggio. Esatto, dipende. Noi abbiamo ascoltatori di ogni parte del mondo, quindi il globo è, insomma, è grande. Martina, benvenuta. Io ti sento molto emozionata. Ma è la tua prima volta in radio?
1: No, in realtà ho fatto altre due esperienze radio.
0: Ma qui ad Hasta la Vista in mia assenza?
1: No, no, altre radio.
0: Altre radio, quindi non c'ero io, non c'era neanche Tom.
1: No, no, okay. No.
0: Quindi non è la tua prima volta in radio. Bene, questo un po' mi consola, così laddove non arrivo io alla conduzione intervieni oggi tu.
1: Addirittura.
0: Certo, perché tu sei co-conduttrice del programma.
1: Ok, ok, un ruolo importante, certo. La co-conduzione.
0: Esatto, esatto, quindi non sei solo ospite, ma sei co-conduttrice, parte attiva della trasmissione. Ma tu sai qualcosa di Hasta la Vista?
1: Allora, in realtà molto poco.
0: Bene.
1: Non sono preparata, non sono forse neanche all'altezza, però mi piacciono le sfide e quando sento la giusta connessione mi lancio.
0: Bene, fai bene, anche perché pensa che anche gli ascoltatori sanno pochissimo, anzi zero di te. Quindi tu non sai niente del programma, gli ascoltatori non sanno niente dell'ospite, Tom non sa niente di niente, quindi siamo tutti nella stessa botte.
1: Tutti ignari.
0: Ci sta, però dai, all'inizio io faccio sempre due domande facili, anche un po' per rompere il ghiaccio e l'emozione. Se ti va di dirla, ti chiedo età e provenienza. Puoi anche barare?
1: No, ho appena fatto 40 anni, okay, con orgoglio.
0: Bene.
1: E vengo da Roma.
0: Perfetto, ok, proprio romana.
1: Sono romana.
0: Ok.
1: All'età di 2 anni mi sono trasferita e sono cresciuta a Fiano Romano.
0: Ok, perfetto. Non diciamo altro su di te, oltre a salutare Francesca, che è stata il contatto, la persona che ci ha fatto conoscere, perché tu sei arrivata qui in studio grazie a lei, quindi la dobbiamo ringraziare e salutare. Ti va di darci un indizio facile che ci fa vagamente intuire di cosa ti occupa nella vita, senza svelarlo?
1: Beh, quello di cui vorrei occuparmi esclusivamente,
0: sì,
1: è far ridere le persone.
0: Wow, far ridere le persone. Bene, amici, lo so che con questo indizio voi che ci state ascoltando vi state facendo una marea di pensieri, di film. Cioè, oddio, far ridere le persone, quindi farà... non ve lo diciamo subito, dovete rimanere lì incollati alla vostra radio preferita, perché inizia ufficialmente il viaggio targato Hasta la Vista. Che dici, iniziamo?
1: Let's go.

0: Siamo in pista, amici, quest'oggi al volante siamo in due, perché al timone del programma, oltre ad esserci Tom, l'amico in regia, ci sono io, ma soprattutto Martina, che avendo esperienze radiofoniche, quest'oggi davvero potrai prendere tu il timone del programma e farci ridere, perché abbiamo dato l'indizio prima ai nostri amici in ascolto che a te piacerebbe nella vita far ridere, però... non lo so, racconti barzellette, fai fumetti, vai in giro a fare delle candid camera, non lo so, spiegaci in che modo vorresti far ridere sempre le persone.
1: Allora, hai citato la cosa che più odio in assoluto per far ridere, ovvero raccontare le barzellette. Ecco, no, quindi questa la escludiamo subito. No, io non racconto le barzellette.
0: Bene.
1: No, allora, per continuare un po'...
0: Ma perché non ti piacciono, scusa che ti interrompo, o perché come Tom racconta sempre il finale e le racconta male, che non si capisce mai?
1: No, allora, no. Visto che siamo così in sintonia, no, e c'è già confidenza, la maggior parte delle barzellette io non le capisco.
0: Ah, ok.
1: Quindi... E quindi non sempre mi fanno ridere, cioè magari ci devo pensare dopo se sono delle buone barzellette, altrimenti no, niente, non sono un buon escamotaggio.
0: Certo, nel dubbio dici, sai che c'è, non mi piacciono a me, ma perché le devo raccontare agli altri che magari non farebbero ridere? Andiamo su altro.
1: E per continuare a mantenere così un po' un alone di mistero, io posso dirvi che a volte di sera, tardi, molto tardi, arrivo nei locali e quando è il mio turno salgo su un palco e racconto delle storie.
0: Ah. Ok. E quindi, cioè, aspetta, tu sali sul palco e racconti delle storie, ma sono storie che tu hai letto da qualche parte o sono tue creazioni? Perché così mi cominci a far venire qualche idea.
1: Allora, non sono delle storie lette, ma sono delle storie vissute in prima persona, delle storie di vita vera, della mia vita.
0: Ok, quindi tu fai ridere le persone con le tue avventure o disavventure, dipende dal punto di vista.
1: Esatto, esatto. Senti, disavventure che disavventure
0: un po' tragicomica.
1: Esatto ci stiamo avvicinando.
0: Senti, non abbiamo detto il cognome, ma a questo punto l'ho già intuito. Fantozzi, cioè, nel senso che signori, quest'oggi abbiamo Martina Fantozzi qui in studio.
1: Ma no, davvero? Io sono, allora, il cognome ufficiale è De Rocco, ma possiamo dire che ho un altro cognome
0: d'arte?
1: Che è d'arte. Martina Sbagliata, ed è anche il nome con cui mi trovate su Instagram.
0: Ah, sbagliata, Martina Sbagliata, come la Margherita Sbagliata, la Marinara Sbagliata, se ne
1: è. Esatto, esatto.
0: Ma perché Sbagliata?
1: Allora, in realtà questo nome d'arte l'ho scelto perché volevo richiamare a quando all'imprevedibilità, quando si fanno gli errori. Io sono un po' non una pasticciona, però nel senso non sempre faccio le cose così come devono essere fatte. Mi piace trovare altri modi, altri escamotage. Non seguo sempre la strada principale. E quindi dallo sbaglio spesso nasce la risata. E quindi sono arrivata a questo nome.
0: Quindi sei un po' tragicomica, ma per un tuo gusto personale. Per sorprenderti.
1: Esatto.
0: Okay. A questo punto sveliamolo, perché secondo me qualche amico in ascolto un po' scaltro forse ha intuito esattamente cosa fai e cosa vorresti fare ancora di più nella vita. Quindi noi poi te lo auguriamo, perché quest'oggi raccontiamo di questa tua grande passione, che è...
1: Sono una comica che fa stand-up comedy.
0: Ok, per chi come Tom è digiuno, dice oddio, cos'è sta parola, l'ho già sentita, spieghiamolo cos'è.
1: Allora, in Italia dare una definizione di stand-up comedy richiede qualche secondo di attenzione, perché...
0: Ci stai facendo una lezione? Wow!
1: Solo l'intro.
0: Va bene,
1: perché spiegare cos'è la stand-up comedy in Italia, dove c'è una grandissima tradizione di cabaret, risulta un po' più complicato, quindi dobbiamo fare due passaggi.
0: Vabbè, ma come ti viene a parole tue?
1: È un cabaret. cabaret, ma senza
0: dolci.
1: Non
0: è un cabaret di dolci.
1: No, non è. No.
0: Sta a venire la fame.
1: Senza strumenti e senza l'interpretazione dei personaggi, cioè nessuno interpreta qualcun altro anche qualcos'altro, perché nel cabaret tutto è possibile.
0: Sì.
1: Ma il comico abbatte la quarta parete, si dice, e quindi si rivolge direttamente al pubblico, iniziando a raccontare un proprio punto di vista, un aneddoto, cercando di portare avanti una tesi, un accaduto, un significato, una morale, qualcosa. E più è autentico e più le persone, il pubblico ride.
0: È certo, perché si identificano, nel senso che non è un racconto di un qualcosa che tu hai imparato a memoria,
1: no,
0: ma c'è del vero, c'è del vissuto in quel racconto.
1: Anzi, e ti aggiungo un'altra cosa.
0: Sì.
1: Il comedian deve per forza raccontare come se l'evento fosse accaduto poco tempo fa, anche qualche istante fa.
0: Ah, ok, quindi non deve essere un racconto tanto indietro nel tempo.
1: No,
0: no, perché
1: no,
0: sennò
1: no,
0: perde
1: no.
0: di efficacia.
1: Esattamente.
0: Vedi.
1: Quindi spontaneità, istantaneità sono delle caratteristiche, esplosività sono delle caratteristiche fondamentali nella stand-up comedy.
0: Ok, anche perché i primi secondi sono quelli decisivi, già da come sali sul palco. E in quei 10-15 secondi ti sei giocata tantissimo, perché
1: sì.
0: Quindi poi ci sono delle tecniche anche per catturare l'attenzione, ma c'è anche interazione col pubblico? O è
1: assolutamente sì.
0: Ecco.
1: Sì, questa è una delle caratteristiche specifiche della stand-up comedy, cioè rivolgersi al pubblico, anzi si dice in gergo tecnico fare crowd work, quindi coinvolgere il pubblico facendo domande e creando delle battute o degli aneddoti anche sulla base delle risposte specifiche che il pubblico ti dà.
0: Quindi bisogna avere una capacità di improvvisazione assurda.
1: Sì,
0: come si chiamano? Crauti, come detto?
1: No,
0: perché io c'ho Tom che mi fa segno dalla regia, sai? Dico che non si mangiano, c'ha fame il pupo. Quindi
1: crowd work, fare lavoro con il pubblico di improvvisazione.
0: Okay.
1: Perché la stand-up comedy ha due parti caratteristiche.
0: Sai
1: una
0: che facciamo?
1: Con il pubblico, sì.
0: Ti fermo lì, queste due parti le raccontiamo dopo, perché devi sapere che Tom sul più bello arriva a nota tesa, come dico io, ci interrompe perché è arrivata la sequenza musicale. Quindi amici, rimanete lì perché tornando in onda sveliamo queste due parti. Che dici, Martina?
1: Va benissimo.
0: Ok, perfetto. Allora, sequenza musicale per voi e pausa per noi. Rimanete lì, hasta la vista, continua.

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la Vista.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Hasta la vista, il salotto condotto da Jerry.

0: vista.
1: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
2: Gerolamo.
1: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri e ciao.
2: Grazie, grazie mille. Hasta.

0: Amici di Hasta la Vista, quest'oggi è una puntata veramente tutta improvvisata. Mai come quest'oggi improvviseremo tutta la narrazione, perché con te, cara Martina, lo posso fare facile. Tu sei abituata non solo all'esperienza radiofonica, ma anche a parlare in pubblico senza imbarazzo, senza timidezza. Poi con quella tecnica che ci raccontavi prima, che ho già me la so scordata, io ormai l'ho memorizzata come Crauti, però insomma, quella roba là.
1: A proposito di Crauti, quindi dicevamo che per un comico, una comica, è fondamentale lavorare su due aspetti: esatto. il crowd work, quindi il lavoro con il pubblico sull'improvvisazione, e poi invece la parte, diciamo, narrativa, dove si raccontano le proprie storie, i propri aneddoti direttamente al pubblico. Quindi creando una connessione istantanea, momentanea ed esplosiva con il pubblico.
0: Okay.
1: Vi dico subito che io non sono brava a fare crowd work, appunto. Mi riesce un po' meglio fare invece la storyteller, quindi la racconta storie.
0: Ecco. Perché tra l'altro l'interazione col pubblico prevede anche riuscire ad avere proprio quella sorta di immediatezza, anche perché lì, se non conosci il pubblico, immagino, magari rischi che dice una cosa e poi magari quello la controbattuta del pubblico non ti segue e ti mette in difficoltà.
1: Esattamente, immagino, esattamente. Diciamo che sono io comunque faccio stand up comedy da 2 anni.
0: Brava, te lo stavo per chiedere, ok.
1: Sì, quindi non da tantissimo. E la stand up comedy è comunque un'arte performativa che richiede tantissimo studio, e stare nella parte, diciamo, di improvvisazione richiede anche esperienza. Poi c'è chi è nato per solo per il crowd work, diciamo, e ci sono tantissimi esempi. Però io invece al momento, diciamo, sono più nata per la racconta storie tragicomica.
0: Perfetto.
1: Ecco,
0: poi ci arriviamo sulle storie che racconti, però te lo devo chiedere: come ci sei arrivata a questa disciplina? Come è arrivata nella tua vita questa forma di espressione artistica, perché poi sempre di arte che si parla? Allora, cosa è accaduto nella tua vita 2 anni fa al punto da dire quasi?
1: Allora, io in realtà non ero diciamo una grande appassionata di stand up comedy, ma la vita mi ha creato una situazione tragicomica che mi ha messo in contatto con la stand up comedy. Mi sono rotta una caviglia. Ero depressissima a casa perché non mi pagavano, avevo un contratto fasullo, purtroppo.
0: Quindi non avevi la malattia retribuita.
1: Esatto, tasto dolentissimo. Quindi ero molto triste, e a un certo punto mi è comparsa la pubblicità di un'esperienza per donne attraverso la risata, di un gruppo, di un collettivo di comiche che si chiamano le C'è Figa. C'è Figa.
0: Ah, ecco. Hai
1: capito bene?
0: La S è caduta.
1: C'è Figa, c'è Figa. E loro invitavano, io quindi mi sono, con le stampelle, mi sono presentata a questo workshop credendo di lavorare su la potenza della risata per ritrovare la gioia e la felicità. Mi sono ritrovata invece in un workshop per diventare comiche.
0: E che tu sei arrivata lì, dice vabbè dai, addirittura ti sei messa e stampella, butta via questa stampella. No, è vero, avranno pensato che te l'avevi fatta per attirare l'attenzione, se queste cose un po'.
1: Beh sì, diciamo che erano molto colpite dalla mia entrata, no? Con le stampelle.
0: Guarda un po', pur di catturare l'attenzione che ci si inventa oggi.
1: Questo è un aneddoto carino, perché il nome Martina Sbagliata che ho scelto, diciamo il nome d'arte, deriva da quell'esperienza lì, perché quando mi hanno detto, hanno chiesto la presentazione ad ogni partecipante, io mi sono accorta di essere nel posto sbagliato, e quindi io ho iniziato la mia presentazione dicendo: io non sono una comica, non ho mai fatto stand up comedy, mi sono sbagliata. E da lì poi mi è venuto in mente Martina Sbagliata.
0: Giusto, da quella situazione hai fatto un punto di forza.
1: Sì.
0: Però tu quindi non avevi ben chiaro esattamente che cosa sarebbe accaduto lì quel giorno, cioè nel senso tu sei andata un po' per curiosità. sì, attratta dalla pubblicità che loro hanno fatto dell'iniziativa.
1: Esattamente, ah, okay. Sì, sì, io sono andata lì più che altro per riprendermi dalla brutta caduta e dal brutto momento, certo. E poi mi sono invece ritrovata catapultata nel mondo della stand-up comedy. Il workshop è durato 2 giorni, mm-hmm. E finiva con la possibilità di esibirsi in questo teatro, okay. E con un monologo scritto in questi due giorni.
0: Ok. E tu lì... ti sei esibita?
1: E io mi sono esibita, ma non voglio dire altro perché magari di questo ne possiamo parlare anche dopo, perché vorrei dedicare proprio al mio primo monologo, dove c'è un aneddoto importantissimo per me, collegato anche con le scelte dei brani che ho fatto.
0: Ok, perché tra un po' hai già intuito, vedi, quando io dicevo che quest'oggi con Martina gioco facile, perché so, hai visto che Tom si sta preparando per mandare in onda la sequenza musicale dei brani scelti da te, e questo aneddoto del tuo primo monologo si lega in qualche modo ai brani scelti.
1: Sì, soprattutto al secondo brano.
0: Ok, perfetto. Voilà, facciamo una cosa, visto che mancano 30 secondi, con molta calma cominciamo a parlare di questi due brani. Poi la motivazione la dobbiamo dare sempre dopo, perché lo spazio flashback, chi ci segue lo sa bene, che è l'occasione per l'ospite di raccontarsi musicalmente parlando, però intanto iniziamo a raccontare di questi due brani, senza svelare il perché.
1: Assolutamente. Il primo brano è la colonna sonora della mia serie TV preferita, e vi dirò dopo perché è la mia serie TV preferita, ed è Shameless.
0: Ok.
1: Il secondo brano, sì, è invece It's My Party di Leslie Gore, che è un brano molto molto vecchio.
0: Infatti, ti era stato detto brani 80, 90, 70, tu proprio...
1: E io sono andata invece giù, ancora più giù, ancora più in fondo.
0: Ok.
1: E poi c'è il terzo brano, invece Anybody, eppure lì...
0: Vabbè, quello arriverà tra un po', con molta calma, intanto ci concentriamo sui primi due.
1: Va bene.
0: Ma hai avuto dubbi nella scelta? Adesso abbiamo qualche secondo ancora, io non lo chiedo mai questa cosa, cioè tu sei andata a colpo sicuro o ci hai pensato? Perché a volte le persone ci pensano giorni e giorni sui brani.
1: No, io sono stata abbastanza rapida, perché le serie TV mi interessano, cioè è un grande capitolo della mia vita,
0: okay.
1: E quindi quando ho letto scegli un brano collegato alle serie TV, ho subito,
0: quindi
1: facile.
0: Sei andata proprio a colpo sicuro, e quindi a colpo sicuro 5 secondi per presentarli di nuovo, vai.
1: Shameless,
0: sì.
1: E It's My Party di Leslie Gore.
0: Bene, momento flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: Un grandissimo primato quest'oggi, amici, qui ad Assa alla Vista, in tante edizioni, cara Martina, questi due brani, con grande umiltà devo dire che non l'abbiamo mai mandati in onda. Tom mi sta facendo segno della regia che è la prima volta che li mandiamo in onda, e quindi grazie davvero, perché con queste tue scelte musicali abbiamo potuto allargare il panorama delle selezioni musicali a gusto dell'ospite. Quindi insomma, veramente a te il primato di essere stata la prima in assoluto ad averli scelti. Però a sto punto ce lo devi dire, perché hai scelto questi due brani per il tuo momento flashback?
1: Ok, sono veramente, posso dire, sì, lusingata di aver scelto dei brani insoliti che non ha mai scelto nessuno, quindi ottimo, ho fatto un'ottima scelta.
0: Volevi essere la prima in assoluto,
1: esatto, hai visto? Vedi, ci sei. Brava cosa.

0: Mostrava il ruolo dei servizi sociali, degli assistenti sociali, mm-hmm. in modo molto veritiero. E vi svelo una cosa, mm-hmm. io nella vita sono un assistente sociale.
1: Ah, ecco, io ho pensato ci fosse una strana connessione nascosta, te l'avrei chiesto dopo, però l'hai detto tu benissimo così. Quindi la tua vera impronta è assistente sociale, tu nasci come assistente sociale.
0: Anzi, facciamo una cosa, sì. Mi presento come se fossi ad un open mic famosissimo. Uh-huh. Ciao, io sono Martina De Rocco e faccio l'assistente sociale, precisamente salvo la vita ai migranti e ai bambini abbandonati. Ho dedicato tutta la mia vita ad aiutare il prossimo e lentamente è come se mi fossi trasformata in Madre Teresa di Calcutta.
1: Mamma mia,
0: però possiamo dirlo, decisamente più buona.
1: Bella questa, mi piace. Perché effettivamente, voglio dire, anche l'aspetto estetico fa tanto, quindi giusto. No, infatti mo vediamo dove va a parare. Decisamente, esatto. Più buona, amici, confermo. C'è Tom della regia che fa segno, ok. Oh, ha detto te lo mando a casa, è un ottimo maggiordomo, è al bisogno, è perfetto. Bene, e torniamo, quindi, al brano.
0: Sì, e quindi un po' perché mi sono rivista in questa famiglia appunto un po' pazza, un po' particolare, uh-huh. e un po' perché cercavo 12 anni fa una rappresentazione nei film o nelle serie TV della figura dell'assistente sociale.
1: Okay.
0: E quindi ho trovato Shameless, uh-huh. che la trovo una serie brillante, uh-huh. interessante, un po' al cardiopalma, dove succedono delle cose bizzarre, ci sono tantissimi personaggi, uh-huh. Che cercano insomma di sopravvivere, ecco, ma anche un po' di trovare ognuno il proprio scopo.
1: Okay.
0: E quindi è diventata una delle mie serie preferite.
1: Ok, perché diciamo che un po' ti identifica, ti rappresenta,
0: sì.
1: questa serie.
0: Sì, un po' sì, perché l'argomento centrale è che l'inaspettato, uh-huh. succede, uh-huh. nel bene o nel male, ma c'è insieme, quindi con una famiglia che può essere veramente intesa in qualsiasi modo, uh-huh. Una soluzione si trova sempre, c'è sempre una soluzione.
1: E il segreto dove sta?
0: Perché l'unione fa la forza, secondo me, questo è il segreto.
1: Perché immagino gli amici in ascolto, dice, ok, c'è sempre una soluzione, ognuno magari in questo momento sta pensando alle proprie difficoltà, ai propri problemi, dice sì, ma dov'è? Io la sto a cercare, la soluzione non c'è.
0: Chiedi aiuto.
1: Ecco, anche saper chiedere aiuto è un inizio di una soluzione, però bisogna avere coraggio per farlo.
0: Assolutamente.
1: E mi sembra che tu di coraggio ne hai tanto. Perché sennò rimanevi a casa con le tue stampelle, invece quel giorno sei uscita ad andare a fare questo workshop che ci stavi raccontando.
0: Esattamente.
1: Questa te l'ho servita, ti ho dato l'assist.
0: Esatto. E arriviamo al mio primo monologo che ho fatto a questo laboratorio.
1: Mm-hmm. Ma si aggancia al secondo brano?
0: Esattamente.
1: Ah, okay, perfetto.
0: Esattamente, si aggancia al secondo brano. Dunque, il mio quando ero a questo workshop per iniziare a scrivere, immaginatevi che bisogna trovare un argomento ed è molto difficile. E quindi l'indicazione delle insegnanti era parlate di un vostro trauma risolto. E allora, perché non si può ridere, questa è un'altra regola fondamentale nella stand-up comedy, non si ride di qualcosa che è fresco, che ci fa ancora male, ma solo di cose che abbiamo elaborato in un certo senso, e quindi possiamo trovare gli aspetti comici. Uh-huh. E quindi io ho deciso di raccontare quel giorno in cui Severino, un ragazzo che frequentavo...
1: Ma è nome d'arte Severino?
0: No, è proprio il suo nome. Sì, questo ragazzo che frequentavo...
1: Tu l'hai scelto per il nome?
0: Beh, è stata una bella coincidenza, diciamo.
1: Un nome insolito, diciamo così.
0: Un nome insolito.
1: Severino, lo chiamavi Rino. Non era molto buono, mi sa un po' Severino anche nel nome, no? Vabbè.
0: Sì, Severino, diciamo che decide di interrompere la nostra storia il giorno prima del 25 aprile.
1: No.
0: Sì,
1: ha scelto il giorno giusto della liberazione.
0: Della liberazione, vedete, tutto torna per Severino. E niente, noi però non avevamo avuto modo di avvisare la nostra comitiva, quindi io sono arrivata al Parco degli Acquedotti,

0: a Roma, pronta per comunque per la sbraciata,
1: sì.
0: E poco dopo è arrivato anche Severino, solo che Severino non era da solo, ma era accompagnato da una stratosferica fotomodella brasiliana.
1: Vabbè, dai, ma no, ma sì.
0: Non si fa. Voi immaginatevi Severino un po' come l'imperatore Cesare, no? Che si aveva appena conquistato Cleopatra. E quindi salutava il popolo, lanciava baci, stringeva mani.
1: Si sentiva tronchio di questo traguardo. Guarda, facciamo così, qui la vedo molto lunga la narrazione. Facciamo che Tom mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Amici, siamo solo all'inizio di questo racconto. Io immagino il finale, ma lo racconterai direttamente tu dalla tua viva voce dopo la sequenza musicale. Che dici?
0: A dopo.
1: Ok.

0: tutta la vita. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa. Tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana. Dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel. Agenzia Viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
2: A tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!

0: cosa.
1: Severino, Severino, hai fatto un gran casino, meno male che non sei vicino, altrimenti come potrebbe finire?
0: No, sulle rime non ci sto io, non è il mio forte, mannaggia.
1: No, dobbiamo lavorarci sulle rime, anche quello è motivo di improvvisazione.
0: Assolutamente, tante altre cose dobbiamo lavorarci.
1: Ma sì, però su una cosa hai lavorato bene, perché sei riuscita a cancellare dalla tua esistenza Severino, perché ne parlavamo nel talk precedente, il giorno, il 25 aprile, e tu ti sei presentata con per questo momento di condivisione con gli amici, e si è presentato anche Severino,
0: esatto, accompagnato da questa bellissima fotomodella brasiliana. E niente, voi immaginatevi questo mio trauma, no, come la scena di un film a rallentatore, no?
1: Sì.
0: Quindi abbiamo da un lato Severino che come l'imperatore Cesare, no, che aveva conquistato Cleopatra, salutava il popolo, lanciava baci, accanto a lui lei, no, che avanzava come una dea sinuosa a ritmo di samba.
1: Ma hanno fatto la coreografia proprio,
0: e in questa camicetta rosso Macarena, e in fondo agli spalti,
1: sì,
0: io sedotta e abbandonata.
1: E quindi tu con questa situazione, perché nel talk precedente stavamo parlando dei brani scelti, poi finito il tempo,
0: sì,
1: ci hai costruito, immagino, una narrazione?
0: Sì, ho un monologo di stand-up, e l'ho collegato con It's My Party di Leslie Gore, perché quella canzone per me è stata un po' una visione per questo monologo, perché la canzone ha questo ritmo così gioviale, allegro, ma in realtà racconta del giorno del suo compleanno, e si presenta questo ragazzo di cui lei era innamorata e con la quale aveva iniziato un po' a sentirsi, e questo ragazzo si presenta però accompagnato da un'altra ragazza, e a un certo punto davanti a tutti gli fa la proposta di matrimonio.
1: Non si fa,
0: e quindi povera Leslie rimane proprio, però cerca di mascherare questa tristezza e tira fuori questa canzone, che oggi è una canzone su Instagram molto utilizzata per i compleanni, no, quando si fanno i reel, ma in realtà è una canzone allegra, ma che racconta di un evento tristissimo.
1: È una grande amarezza.
0: Esatto.
1: Che non sanno in tanti, quindi magari amici, quando utilizzate un brano per costruire magari una narrazione, approfondite la motivazione, perché sennò si crea lo scollamento tra il brano e quello che è il reel, il video, eccetera eccetera.
0: Già.
1: Bene. Abbiamo notizie di Severino? Sappiamo se si è sposato, se è lasciato, se è diventato...
0: Guarda, è incredibile, ma sei un veggente, Gerry,
1: Perché Severino ce l'abbiamo al telefono, tu non lo sai. Perché Francesca, che risalutiamo, ci ha fornito il contatto. Sto scherzando,
0: no.
1: Però sarebbe stata una carrambata così.
0: Incredibile.
1: No, non ho idea di chi sia.
0: Come dico al pubblico, che poi mi ferma e mi dice: ma Severino, dove sta? Severino, alla fine, questa meravigliosa ragazza brasiliana se l'è sposata e ci ha fatto un figlio.
1: Vabbè, ma tranquillo, non è detto che sia il suo, quindi non è un problema. Magari lui pensa che sia il suo, ma magari lei ce l'aveva già pronto. Davvero lo so. Sto scherzando, ovviamente, mi permetto di parlare così perché non conosco né lei né Severino, quindi insomma.
0: No, in realtà era un grande amore, quindi sono stata lasciata per un grande amore.
1: E lì purtroppo devi metterti il cuore in pace, oltre che l'anima, perché quando Cupido lancia la freccia è lì purtroppo, insomma. Ma
0: sì,
1: quindi sono passati anni da allora, mi sa.
0: Sì, sono passati ormai 6 anni da questo evento.
1: Vabbè, e allora niente, ma nel frattempo sono accadute tante altre belle cose nella tua vita.
0: Beh sì, diciamo che questo è il monologo di punta del mio spettacolo, e quindi è bello perché da un evento, come dire, tragicomico, io ne ho tratto un ritorno in termini di stand-up comedy, di performance.
1: Certo, assolutamente, ma questa domanda mi viene in mente, ma lui lo sa? cioè nel senso a qualcuno se l'è cantata che da questo episodio è nata una tua narrazione, adesso non so, qualche amico comune di
0: allora io credo proprio di sì, perché da questo monologo è stato tratto un reel proprio in cui presento la figura di Severino, così come ho fatto con voi poco fa, e questo reel ha soltanto una condivisione e io credo che sia stato inviato personalmente a Severino, certo, che poco dopo ha messo un like. Quindi
1: vabbè.
0: L'ha presa bene, diciamo, magari l'ha presa bene.
1: Ocio che ti chiedi i diritti tra un po', magari dicevo guarda che se dovevi cambiare di nome, perché sai queste cose mai dire mai, insomma, perché è vero che un nome così si presta bene, però insomma va bene, lo salutiamo ovunque tu sia Severino, grazie, perché da te abbiamo preso ispirazione per questa narrazione, quindi va benissimo. Però da allora tanti altri monologhi, tante altre cose ti sei inventata salendo sul palco, perché poi immagino di situazioni diverse nella vita te ne sono capitate tante.
0: Sì, ora in 2 anni ho scritto 4 monologhi. Uh-huh. E io giro un po' intorno sempre a temi che hanno poi un come dire, un po' una morale, che lasciano qualcosa al pubblico. Quindi non c'è soltanto la risata, ma c'è una restituzione.
1: Uh-huh. Quindi una riflessione, una sorta di messaggio nascosto nella bottiglia.
0: Sì.
1: E il ritorno da parte del pubblico, nel senso, qualcuno ti ha mai detto che qualche racconto si è identificato, poi dice oh, sai, è capitato pure a me sta cosa?
0: Che... Assolutamente, soprattutto con allora, quando faccio il monologo di Severino ho tantissimo ritorno dal pubblico, riscontro soprattutto dal pubblico femminile, che si immedesima e empatizza tantissimo con questo racconto, perché poi ora io vi ho introdotto soltanto la prima parte, ma questo monologo ha tutta una serie di sviluppi insomma,
1: che non ci puoi raccontare perché lo dobbiamo vedere dal vivo.
0: Io vi invito a seguirmi, a venire ai prossimi spettacoli, alle prossime serate, così potrete scoprire Severino cosa ha fatto, ma soprattutto io cosa ho fatto.
1: Come hai reagito? Esatto. Guarda, facciamo così, lo raccontiamo magari qualcosina nel talk successivo. Amici, l'avevo detto all'inizio, la puntata di oggi è molto frizzante, molto allegra, e siamo circa poco dopo la metà, perché il resto lo racconteremo tra poco, perché Hasta la Vista continua, ovviamente, se tu sei d'accordo.
0: D'accordissimo.
1: Allora proseguiamo. A tra poco.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista.
1: Hasta la Vista.
2: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, quest'oggi potremmo definire la puntata particolarmente sbagliata, ma non è sbagliata, è il nome d'arte, Martina Sbagliata, è il tuo nome d'arte e quindi l'abbiamo detto fin qui tutto il tuo grande mondo legato all'improvvisazione, al fatto di raccontare le tue vicende tragicomiche, ma se volessimo conoscerti meglio, sapere anche magari dove ti esibirai nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come possiamo fare a contattarti?
1: Beh, sicuramente la pagina Instagram è aggiornata con tutti quanti i prossimi appuntamenti.
0: Sì.
1: Sabato sono al centro sociale Spartaco a Roma con un open mic divertentissimo. C'è una line up da urlo.
0: Quindi... scritta tutta da te.
1: No. Io sono una delle protagoniste.
0: Okay.
1: Quindi, però invito perché sarà la chiusura di questa stagione comica. E quindi sarà divertentissimo.
0: Bene,
1: ecco.
0: Che poi immagino siete in tanti a fare questo e quanto vi divertite, quanto piacere c'è tra di voi anche magari a fare delle cose insieme, quindi non sempre si sta da soli, a volte ci sono dei lavori di gruppo, giusto?
1: Ma allora, la vita della stand-up comedian è una vita, diciamo, in parte solitaria, quando devi scrivere, creare, e poi c'è una parte proprio di condivisione estrema, quando vai a provare le tue battute o i tuoi monologhi e lo fai agli open mic.
0: Okay. Quindi
1: hai un tempo limitato di solito 7 minuti.
0: È come i talk.
1: Esatto!
0: Come Tom. Io vi mando Tom perché sta roba è tutta roba di Tom. Quindi sono 7 minuti.
1: Sono 7 minuti a testa e i comici e le comiche salgono sul palco e provano, testano le loro battute e vedono la reazione del pubblico.
0: Certo.
1: E poi fanno tutto un lavoro di taglia e cuci, questo resta, questo non fa ridere, questo invece la gente ha applaudito, qua ha avuto una reazione forte e quindi poi un monologo in realtà è il risultato di un lavoro nel tempo che può durare da un mese, anche a volte anche più, anche 6 mesi. Io adesso sto per esempio aggiustando un monologo che ho fatto 6 mesi fa.
0: Okay.
1: Ma a forza di farlo delle parti ho scoperto che modificando delle parole o provando un'intonazione diversa, delle pause diverse, mi sono uscite delle nuove battute.
0: Non c'entra niente con Severino, è un'altra parrocchia, no?
1: Certo, questo è un altro monologo.
0: Un altro ex. No, non sono tutti ispirati agli ex, immagino, no?
1: No, però diciamo che nei monologhi ci sono diversi protagonisti maschili con cui io mi sono divertita e che ogni tanto
0: anche loro perdonami questo
1: certo
0: io ho sempre Tom che mi suggerisce le falle te battute, mannaggia, mi scusa, vabbè, mi siete
1: figurati,
0: divertiti,
1: ci siamo divertiti e quindi poi quando servono per rendere delle battute o dei concetti più croccanti,
0: sì,
1: diciamo così, allora li utilizzo, no?
0: Okay.
1: Quindi in un altro monologo c'è Corrado, da un'altra parte c'è Filippo, quindi insomma li introduco volentieri.
0: Okay.
1: Così.
0: Che sono sempre i loro veri nomi.
1: Corrado e Filippo sono nomi veri di persone, ma che non corrispondono esattamente alla persona reale.
0: Ok. No, perché sennò davvero qualcuno potrebbe venire un giorno sotto casa a dirti ma non è andata così. Magari, sai, perché poi uno insomma deve anche un po' aggiustare rispetto alla narrazione.
1: Certo.
0: Un po' di fantasia minimo, no?
1: Assolutamente, nel senso l'esagerazione, portare all'estremo è ciò che fa ridere di più nella stand-up comedy. Quindi si parte ovviamente assolutamente da eventi reali, autentici, però si estremizza tanto.
0: Okay. Riesci a farmi un esempio in pochi secondi di un'estremizzazione per farlo capire a Tom che lui fa, che sai, Tom è sempre un po' così. Un esempio di una cosa estremizzata.
1: Questa è molto difficile da fare. Mi stai chiedendo, stai mettendo in difficoltà.
0: No, siamo in diretta, quindi però insomma di un esempio per spiegare il concetto di estremizzazione. Adesso era un mio tentativo vago di chiederti un pezzettino del monologo, però capisco
1: certo.
0: Che non lo puoi fare.
1: No. no, dai, lo, posso provare a dirvi che beh, io sono single da 10 anni, sì, ok? Sì, sì, quindi 10 anni sono tanti, no? Sono devastanti. Ovviamente mi hanno chiesto, ma come mai, cioè, ma non riesci a trovare una persona che sta con me? E sono, diciamo, circolate diverse teorie, da chi mi ha detto sei una sfigata, c'è la dipendenza affettiva, e poi mi sono anche confidata con mio padre, no? Dicendo, papi, ma cioè, secondo te, no? Qua mi dicono che sono una sfigata, che ho dei problemi. Ma mi dice sempre, ma che so, cioè, sti stronzi che ti danno questi giudizi, no? La verità è un'altra, Marti, su, cioè, non dare retta a ste stupidaggini, è che tu sei una grandissima cagacazzi,
0: ecco. Ho capito il concetto di estremizzazione, perfetto, adesso mi è molto più chiaro che non è vero.
1: Allora, beh, diciamo che Umberto piaceva, come dire, cogliere degli aspetti di me, estremizzarli anche noi.
0: Abbiamo capito il concetto di estremizzazione, vabbè, è che sei una persona esigente, sai il tuo valore, dai tanto e giustamente pretendi tanto.
1: E certo, giusto. E poi soprattutto dopo lo scotto di Severino, pretendo tanto.
0: Il giusto valore, perché il tu giusto. Sei una donna di valore, sai di avere tanto valore, quindi meriti il giusto valore. Sai che facciamo? Ti salva Tom della regia, che mi ha fatto segno che sta per arrivare il terzo brano scelto da te, momento dedicato a te. Non lo estremizziamo, questo lo lasciamo.
1: Volevo un po' caricarlo di pathos.
0: Hai fatto bene, cominciamo a parlarne, abbiamo un minuto e mezzo abbondante.
1: Oh, allora, ho scelto questo brano, Anybody, che è un brano di un film, Ritorno a Seul, sì, che ho visto 2 anni fa al cinema all'aperto, insieme alla mia carissima amica Francesca.
0: La Francesca del contatto comune che ti ha portata qui in studio?
1: Esatto.
0: Oh, grande Francesca, che un giorno magari avremo qui in trasmissione.
1: Io lo spero tanto, perché Francesca è una persona speciale, sì, e che sfrutta i suoi compleanni per creare delle esperienze di condivisione con il suo gruppo di amiche.
0: Ok. E tu a lei dedichi questo brano?
1: Io dedico questo brano. Eravamo insieme quando abbiamo visto questo film meraviglioso, e mi è piaciuto perché, oltre, vabbè, ad essere un bellissimo brano, mi ricorda i tantissimi momenti speciali che condivido con Francesca.
0: Bene, allora ci rimane solo da ascoltarlo. In 10 secondi a te il piacere di ripetere il titolo e la dedica. Vai!
1: Questo brano è per la mia amica carissima Francesca e il titolo è Anybody.
0: Spot e poi brano.
2: Dedicato a te.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.

0: Un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
0: Hasta la vista, un programma immaginato, ideato,

0: saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo, che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.
3: Hasta la Vista.

0: Cara Martina, come va?
1: Beh, io direi piuttosto bene.
0: Bene, te la stai godendo questa esperienza radiofonica, eh?
1: Sì, adrenalitica, frizzante, frizzante.
0: Sì, sì, sì, lo è. Senti, mi veniva in mente un po' di domande da farti proprio in tema con questa tua grande passione. Dicevamo prima che sono 2 anni di improvvisazione, di attività varie, spettacoli, eccetera, eccetera. Però quanto è importante la memoria in questo tipo di lavoro che tu fai? Perché immagino che certe cose vengono preparate prima, però non è che stai sul palco col foglietto o sì.
1: Allora, si può fare, soprattutto quando vai agli open mic diciamo vuoi provare un monologo di cui ancora i passaggi, gli incastri non ti ricordi, ti puoi fare una scaletta su un foglietto. Anzi, diciamo che in America è molto usato come modalità per provare i pezzi agli open mic, ma io non riesco a farla questa cosa. Io non vado mai con cose scritte né sulle mani né sui pezzetti di carta. Io
0: non uso i pizzini, insomma,
1: no? Non uso pizzini, no. Io cerco di avere in testa le cose e soprattutto a memoria le battute, ma non mi interessa proprio essere fedelissima al testo. E quindi anche quando mi dimentico qualcosa, se sto in connessione con me stessa, con l'energia, con le persone, vi assicuro che riesco sempre a trovare il modo di passare da un argomento all'altro, una battuta all'altra. Perfetto. Quindi io sono più distinto.
0: Ok, proprio di improvvisazione. Ma per tutto questo ci sono poi magari degli aiuti, che ne so, il look, il trucco, i capelli, l'abbigliamento, insomma, quanto magari si utilizzano anche questi escamotage per arrivare in modo più diretto?
1: Allora,
0: al pubblico,
1: in realtà no. Cioè, nel senso, nella stand-up comedy non si usa tanto una maschera, un tipo di abbigliamento, anzi si cerca di utilizzare abiti diciamo della quotidianità, perché appunto è importante veicolare la normalità, la spontaneità, appunto come se io sono appena uscito dal bar e vi racconto questa esperienza che ho fatto. Quindi no, non c'è un travestimento, così come non ci sono oggetti di scena.
0: Te lo stavo per chiedere, quindi no, nulla di tutto,
1: nulla,
0: ciò,
1: cioè soltanto, cioè tu sali sul palco e c'è soltanto l'asta, il microfono, c'è chi lascia il microfono sull'asta, io invece per esempio lo tolgo dall'asta e lo utilizzo e gioco con il filo, per esempio.
0: Faccio un po'. Ci sono anche delle situazioni di coreografie, canto, insomma ci sono anche delle performance un po' più elaborate, eppure solo
1: allora,
0: parola e gesto ovviamente.
1: Sì, in realtà diciamo ultimamente, o comunque nella stand up comedy, c'è anche chi si occupa di fare delle canzoni divertenti quindi magari introduce la chitarra e ti racconta un fatto, un aneddoto attraverso proprio la costruzione di la creazione di una canzone.
0: Sì, ok.
1: Quindi sì, c'è anche, però anche lì è un'altra, diciamo, skill.
0: Lo devi saper fare, devi saper suonare, certo, se sei stonato non lo puoi fare.
1: Anche se c'è chi gioca anche sul fatto di non avere una grande voce, però magari riesce a scrivere un grande testo divertente e quindi poi si cimenta in queste canzoni simpatiche che strappano la risata.
0: Ma c'è un palco dove un giorno ti piacerebbe salire? Cioè, guarda, Jerry, potessi esibirmi su quel palcoscenico, magari, ecco, in un contesto, un festival. Il tuo sogno qual è?
1: Beh, il mio sogno è, non so, un giorno poter riempire il Brancaccio. Sì, o il Teatro Garbatella. Adesso sono stata da poco invitata ad aprire lo spettacolo di un altro comico che aveva il sold out tutto esaurito al Teatro Garbatella e salire su quel palco e vedere il teatro pieno. Io avevo 10 minuti di apertura,
0: quindi non 7, 10, te ne hanno regalati 3 in più.
1: Sì, me ne hanno regalati 3 in più,
0: che erano i 3 di applauso. 3 minuti di applauso,
1: beh,
0: roba.
1: Allora mi voglio vantare, è andata veramente bene. Sono riuscita a scaldare il pubblico, perché le aperture servono un po' a questo,
0: certo.
1: A scaldare il pubblico, certo. A prepararlo alla risata,
0: certo.
1: E l'ho scaldato molto bene.
0: Wow.
1: E lì ho proprio pensato, chissà se un giorno anche io riuscirò a fare sold out in un teatro.
0: Noi te l'auguriamo sicuramente. Quest'oggi qui ad Asta alla Vista hai fatto sold out, anche perché c'è Tom simpaticamente dalla regia che mi sta suggerendo una domanda. Ma con
1: sentiamo.
0: Questa attività si rimorchia?
1: Perché
0: eccola! Bisogna compensare quella roba di Severino, perché stai
1: certo.
0: Allora, già in generale esibirsi su un palco, tutte le attenzioni sono su di te, è comunque un'esposizione importante.
1: È un'esposizione, ma allora in Italia la stand-up comedy è prevalentemente maschile, quindi
0: sì.
1: Sono spesso io su una line-up di 6 persone sono l'unica donna alle serate, quindi siamo poche, anche se comunque insomma ci stiamo ingrandendo e ci stiamo prendendo i nostri spazi e i nostri palchi. E quindi
0: il pubblico, però magari qualcuno che ti lascia il biglietto a fine serata,
1: no, allora questa è più una dinamica delle ragazze nei confronti dei comici. Allora i comici rimorchiano tantissimo a fine serata, hanno un po' tipo, non dico la fila, però insomma le ragazze che aspettano di dire
0: fammi ride,
1: esatto.
0: Cioè, aspetta, mo mi spoglio, vedi come ridi. Questa classica battutaccia così. E invece
1: no,
0: il contrario, no,
1: le donne o almeno a me no, è più difficile, perché comunque una comica il pubblico gli uomini sono meno abituati,
0: certo.
1: E quindi probabilmente percepiscono la comica come una personalità più forte, più determinata.
0: Ok, quindi si crea quel conflitto, quel complesso di inferiorità, perché è l'uomo che deve far ride. Questa è un po' un'idea, un retaggio
1: esatto,
0: culturale.
1: Purtroppo no, sì. E quindi a parti inverse è complicato, diciamo. Quindi
0: la donna fa più piangere, emoziona,
1: robe, certo.
0: No, vabbè. E noi invece adesso sorridiamo con la musica del passato, perché la novità di questa edizione di Asta alla Vista, Dance Story, un tuffo nel passato della musica dance che risuona per far rivivere i ricordi del passato. Quindi Tom mi fa segno che è arrivato il momento Dance Story, ma rimanete lì perché Asta alla Vista torna tra poco.
2: Asta alla Vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Allora, da Tullio Solenghi
1: e Massimo Lopez,
0: un grande saluto hasta la vista.
1: Hasta la vista, sì.
0: Quindi l'amico Jerry che ci ha coinvolto, e quindi tornate da noi e noi ritorneremo da voi, va bene?
1: Esattamente, hai detto quello che avrei detto io.
0: Eccolo,
1: quindi
0: là.
1: Che non mi viene adesso di dire un'altra cosa diversa.
0: No.
1: Però,
0: la vuoi dire?
1: No, un no. Abbraccio.
0: Ba. Ha detto una cosa diversa. Ciao.
2: Hasta la vista.
3: Hasta la vista, Dance Story.
2: Dance Story.
3: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.
4: Mi dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Cara Martina, non so che rapporto tu hai con la musica dance degli anni 90, questo momento dance story, un modo per ricordare certe sonorità, far rivivere i suoni del passato, perché insomma, queste sono le musiche estive di qualche anno fa.
1: Beh no, un ottimo rapporto direi, eh? Cioè, sì, associo positività alla musica dance anni 90.
0: Bene, mi fa molto piacere. Senti, nei ritagli di tempo, adesso usciamo dalla narrazione, attività comiche, eccetera, eccetera. Nei ritagli di tempo, quando non lavori come assistente sociale e magari ne parleremo in un'altra puntata del tuo lavoro, come passi il tuo tempo libero? Hai degli hobby, dei divertimenti? Ci sono delle cose che ti piace fare in modo particolare?
1: Allora, beh, mi piace molto ballare.
0: Ah, quindi ci stava bene la musica dance?
1: Okay. Sì, mi piace andare a fare serata e andare a ballare. E poi ho un'altra passione, anzi altre due passioni. Vabbè, una è la falegnameria. Mi piace costruire.
0: La falegnameria?
1: Sì, quindi frequento questa scuola di falegnameria da un po' di tempo. E mi sono costruita diverse cose. Anche lì è tutta un'arte, una professione molto complicata. Però sì, cerco.
0: Cioè, tu hai fatto l'abbonamento a IKEA, secondo me.
1: Per esempio, montare i mobili IKEA, ecco, quando le amiche traslocano o comprano un nuovo mobile, io sono sempre contentissima di andare da loro, perché mi metto lì col cacciavite, il martello, facciamo come metti prima questo, poggia quell'altro.
0: Geppetto,
1: cioè, sì, Geppetta. Perfetto, ecco, Mastra Geppetta.
0: Fantastico, bene.
1: Sì, e poi io scrivo poesie.
0: Ok.
1: Sì, scrivo poesie, questa è una diciamo una passione che mi ha lasciato il mio papà. E quindi sì, anche lì è un'altra attività in parallelo, è la scrittura della stand-up comedy. Poi dipende, a volte prendo una pausa e cerco di costruire una poesia.
0: Insomma, diciamo che tra un montaggio, una scrittura, un'improvvisazione, un'attività comica, insomma,

0: Ma le tue giornate sono belle piene, anche l'attività lavorativa non ti annoi?
1: Il mio lavoro è molto faticoso, certo. Sia emotivamente ma anche fisicamente, mm-hmm. E quindi sì, le mie giornate sono molto molto piene, e adesso pensate, sì. Ancora adesso sono diventate ancora più piene perché ieri in autostrada ho salvato un gattino di due mesi in autostrada,
0: piccolo.
1: Sì, che ho chiamato Tino Gol.
0: Tino Gol.
1: Sì,
0: che
1: Tino
0: non
1: Gol.
0: È il nome del tuo ex.
1: No, però ha a che fare con il calcio, perché la mia grande altra passione, sì. Io sono una tifosa sfegatata della Roma.
0: Ah, e allora con Tom. Basta, non dico altro, con Tom. Quindi
1: sì,
0: per
1: infatti,
0: tutti i nostri amici romanisti in ascolto.
1: Quando mi avevi detto scegli tre brani, il terzo volevo subito così distinto, mi è venuto, vabbè, facciamo l'inno della Roma.
0: Certo,
1: grazie
0: Roma,
1: che è un inno bellissimo. Non so se vi siete mai soffermati a leggere proprio il testo, le parole, cioè è stupendo. Però poi mi sono detta un po' troppino, magari.
0: E invece Francesca ha preso il sopravvento con lo spazio, con la dedica giustamente da fare a lei. E proprio perché abbiamo parlato più volte di lei, ce l'abbiamo qui in studio. Francesca, non puoi sottrarti un saluto al volo, avvicinati un pochino perché sennò non ti si sente, alla nostra amica Martina, perché Martina è qui grazie a te, giusto Francesca?
2: Esattamente.
0: Quindi tu dovevi venire in trasmissione, ben arrivata.
2: Grazie.
0: Ti sei goduta il programma, tutto il backstage dietro le quinte, hai pure fatto qualche foto.
2: È stato bellissimo, in prima fila.
0: Ecco, però scusami, a questo punto, con tutta questa esperienza che hai vissuto sul campo, mi viene da sé naturale che tu ad una prossima puntata vieni a fare la protagonista di narrazione.
2: Vediamo, lasciamo questa possibilità.
0: E Martina fa da backstage, da assistente di studio.
1: Che bello, per me sarebbe un onore.
0: Invertiamo i ruoli.
1: Guarda, non la vedo molto convinta Francesca, però ecco, se lo segna.
0: Però io ho bisogno di Francesca, ti ho chiamata in causa apposta, Francesca, perché voi vi conoscete da quanto tempo?
2: E da quanto ci conosciamo? Un po' di anni, 4 anni?
0: 4 anni?
2: Mi suggeriscono dalla regia.
0: E allora tu, e solo tu lo puoi fare, ci puoi dire un pregio e un difetto di Martina? Perché lei non ce lo dirà mai.
2: Allora, iniziamo dai difetti, così poi finiamo con i pregi, che è sempre meglio finire con le cose belle.
0: Sì.
2: E il difetto, che si va a prendere un po' dall'ansia, nelle situazioni, come il gattino, come quando mi ha raccontato la storia del gattino.
0: Sì. Okay. Però non si direbbe, qui in studio se l'è cavata benissimo.
2: Sì, è vero, quello è vero.
0: Quindi questo è il difetto.
2: Difetto, sì. E il pregio, che però dall'altra parte ti sa dare sempre una soluzione. Ti sa dire, sì, una soluzione, ti sa dare un altro modo di vedere la situazione, ecco.
0: Perfetto, ti ci ritrovi Martina in questa descrizione fatta da Francesca?
1: Confermo, ha detto tutta la verità, nient'altro che la verità.
0: E allora a questo punto bisogna ricambiare, lo so che non è protagonista di puntata, però lo posso fare solo adesso. Martina, un pregio e un difetto di Francesca, così forse non verrai mai più in trasmissione, però vediamo.
1: Dai. Allora, un difetto...
0: Scherzo, l'ho detto
1: no,
0: io.
1: No, Francesca è una persona testarda. Se crede in un qualcosa, rimane fissa. Non c'è la possibilità, appunto. È molto difficile cercare, appunto, di farle vedere altre prospettive.
0: Ok.
1: E poi, un pregio invece che è una persona altruista, di cuore, che ti dà proprio tutta se stessa proprio. E poi vuole condividere tantissimo le sue emozioni di gioia, le vuole assolutamente condividere con le persone importanti.
0: È vero, infatti tu quest'oggi sei qui grazie a lei, perché ci teneva a farti vivere l'esperienza radio. È molto generosa molto per la condivisione, pensa, quindi sono d'accordissimo con questo pregio appena descritto da te. Bene, e allora a questo punto in 10 secondi cosa augurate l'una all'altra come augurio finale? Francesca, inizia tu, cosa auguri a Martina?
2: Cosa auguro? Bella domanda.
0: Un altro Severino, un altro gattino, qualsiasi. No.
2: Di stare. Sì, forse di trovare una persona che la meriti, che è difficile. Sì, l'augurio più bello può essere quello, di trovare una persona che la meriti veramente.
0: Perfetto.
1: Oh, che carina.
0: E tu, Martina?
1: Io a Francesca auguro di riuscire a trovare la serenità in ogni fase della vita, ecco, una ricerca della serenità costante.
0: Bene, bene, bene, bene. Allora, io vi ringrazio per questa bella definizione, questo bel augurio. Abbiamo un ultimo brano e poi andiamo in sigla finale. E questo brano lo auguro e lo dedico io a voi, ok? Amici, tra pochissimo Hasta la Vista torna tra voi.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Martina, aiutami a smentire questa leggenda metropolitana, lo spilorcio di Jerry. Io ve l'ho offerto il caffè.
2: Subito.
1: Poi
2: caffè,
1: voi non...
2: gelato, cioccolatini, tutto.
1: Voi non l'avete gradito, avete già preso un caffè prima, però io lo offro sempre. Gli ospiti, il caffè è offerto sempre. Va bene Martina, come senti in sottofondo siamo in sigla, quindi dobbiamo salutare i nostri amici in ascolto dando di nuovo i tuoi riferimenti per seguirti, contattarti. Quindi Martina Sbagliata, giusto?
2: Sì, io sono Martina De Rocco e mi potete trovare sui social come Martina Sbagliata.
1: Ok, perfetto. E a questo punto saluti da fare, a parte che dobbiamo salutare Francesca che è ancora qui in studio emozionatissima, Francesca?
2: Sì, salutiamo Francesca e le facciamo soprattutto tanti auguri per il suo compleanno.
1: È vero che è stato di recente, non diciamo quando, non diciamo neanche quanti anni ha fatto, però Francesca tanti tanti auguri davvero per
2: buon
1: il tuo
2: compleanno e grazie per questa esperienza meravigliosa a stata vista, veramente, è stata un'esperienza unica, indimenticabile.
1: Bene, grazie a te di aver accettato l'invito, è stato molto bello ascoltare tutti i tuoi racconti, aneddoti, le tue motivazioni, la tua storia di vita che magari per qualche amico in ascolto può essere uno spunto magari di intraprendere questa tua bella attività comica che ti sta dando tante soddisfazioni da 2 anni e più, quindi la consiglieresti ai nostri amici in ascolto? Sì.
2: La consiglio, è terapeutica, la stand up la risata è terapeutica, quindi... Bene. Ridiamo e divertiamoci.
1: Esatto, anche perché noi siamo partiti con questa cosa, far ridere, e in fondo far ridere fa bene agli altri, ma soprattutto a noi stessi. Quindi Martina, grazie di cuore, non so se hai altri saluti da fare, se no salutiamo i nostri amici in ascolto.
2: Saluto il mio gatto Tino Gol.
1: Tino Gol. Bene, bene. Allora, noi ringraziamo come sempre Tom in regia che si è occupato della parte tecnica. Ringraziamo voi amici che ci avete seguito fino a questo momento per questa frizzantissima puntata di Hasta la Vista. Lo sapete, tra 7 giorni ritorniamo, stesso giorno, stessa radio, stesso Jerry, stesso Tom, ospite rigorosamente diverso, quindi noi ci saremo, voi non mancate. E quindi, cara Martina, l'ultimissima domanda che non so se conosci la risposta: come si salutano gli amici in ascolto, lo sai?
2: No, sono impreparata.
1: E invece lo sai, perché si salutano con il titolo del programma che dobbiamo dire insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3.
2: Hasta la vista!
1: Hai visto che lo sapevi? Ciao Martina!
2: Ciao!
1: Ciao Francesca! Ciao!

0: Bella Vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la Vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la Vista.
2: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Memories of my desire.
4: Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
5: Dai ragazzi che si va, ciao a tutti, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Let the Music Play, lo spazio dedicato alla musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, quella che noi che allora c'eravamo già, ci divertiamo a ballare ancora nelle serate a tema, quindi 70, 80, 90 protagonista nei prossimi 52 minuti. Partiamo con un pezzo che di dance non ha nulla, ma che è andato molto forte nell'89, Ragdoll degli Aerosmith, perché che all'epoca ne fece l'uscita anche un extended version, il classico disco mix, allora si chiamavano così.

Ogni tanto ci piace inserire in Let the Music Play brani che di dance non hanno nulla, perché realizzati da artisti che erano di un altro panorama musicale, come in questo caso il rock degli Iron Smith. Però questa canzone, Ragdoll, è andata talmente bene che in discoteca c'era uscita, e come se c'era uscita, tant'è che ne fu stampato anche un maxi single. Ed ora, ragazzi, proseguiamo invece con qualcosa di decisamente più convenzionale, tant'è che siamo insieme a Tom Hooker dalla Baby Records e dall'estro di Turati e Chieregato, i suoi produttori. Nel 1986 uscì questa Feeling Okay, anzi 87 Feeling Okay, Tom Hooker.

0: Time for you to climb. You can do it. Do it, you're on the way. Play today, make the feeling stay. Ok, you're not...
1: Di questo pezzo di Tom Hooker, Feeling Ok, ne sono uscite diverse versioni. Tickle, tickle. L'originale, pensate, è lungo 10 minuti, cioè dura 10 minuti. Questo è un po' più contenuto. Torniamo indietro di un anno, siamo sul finire del 1986. Lei si chiama Miss Madonna, all'epoca la facevano, si faceva chiamare così, Miss Madonna. Questa è Causing a Commotion. Siete all'ascolto di Let the Music Play, amici. Marco Mera, i microfoni con voi, insieme alla musica dance degli anni 70, 80 e 90. Prima parte dedicata alla commercial degli anni 80, ultima parte dedicata alla 90 e mezzo alla house music e la 70. C'è un po' di tutto nel nostro appuntamento, beh, per accontentare tutti i gusti musicali del secolo scorso.

All'epoca Madonna ne realizzò anche una versione house a testimonianza di quanto il genere musicale che tra l'87 e il 90 del secolo scorso ha stravolto il mondo della dance. Ritorniamo indietro nel tempo? Ritorniamo indietro di 4 anni? Direi di sì, siamo nel 1984. Lui si chiama Tony Esposito, è uno dei maghi delle percussioni di quel decennio. Lo ritroviamo con questa sua meravigliosa ed armoniosa Kalimba de Luna. All'epoca i tropici erano rappresentati

0: e con Kalimba de Luna del Tullio d'Episcopo. Ma che Tullio d'Episcopo, Tony Esposito, ragazzi, anch'esso era di Napoli come il Tony. Abbiamo completato la prima parte di Let the Music Play, andiamo in pausa, tra poco si riparte col disco degli anni 70.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione, sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Molto bene ragazzi, riprendiamo il cammino nel nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. Io sono Marco Mari e vi sto portando a spasso nel tempo per ritrovare i grandi successi del passato. In questo momento ragazzi ci prepariamo a suonarvi la musica dance degli anni 70 e lo facciamo con una grande band, gli Earth, Wind and Fire. Eccoli qua.

la mitica e mitologica Boogie Wonderland degli Earth, Wind and Fire in apertura della parte centrale del nostro Let the Music Play, amici. Adesso, dopo il disco degli anni 70, rientriamo un attimo negli anni 80. Lo facciamo con loro. Ve li devo presentare? Ma no, non ci penso proprio.

li avete riconosciuti, vero? È impossibile non riconoscerli Duran Duran. Questa è la versione extended di Union of the Snake, che ci ha portato dritti dritti all'appuntamento con la parte dedicata alla house music. Il genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Due le canzoni che ci condurranno alla seconda pausa all'interno di Let the Music Play. La prima è questa degli Jazz Express, il brano che li ha lanciati e più che altro ha lanciato la loro vocalist, Billy Ray Martin. Vi dice qualcosa questo nome? Dai, è impossibile non, che non vi dica nulla, eh?

Ed ora ragazzi, visto che siamo un pochino lunghi, passiamo velocemente alla seconda delle due produzioni musicali riservate alla house music. Abbiamo salutato nel frattempo gli As Express ed ora abbiamo con noi una produzione made in Italy. Qui siamo insieme a Cappella de Bressan DJ.

di Everybody di Cappella, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi la parte centrale di Let the Music Play. Andiamo in pausa, tra poco si riparte con la dance degli anni 90. E così, ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte, gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play. Gli ultimi 17 minuti che, come nostra abitudine, sono dedicati alla dance che si ballava negli anni 90. Come ad esempio questa.

Abbiamo affidato ad una cavalcata l'apertura di questa nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play. You Make Me Feel. Sembra proprio un cavallo al galoppo questo motivo. Andiamo con qualcosa di più tranquillo, dai. Adesso c'è W con noi. Questa cover di un celeberrimo motivo degli anni 80.

Negli anni 90 W ha inanellato una serie di successi, alcuni con pezzi assolutamente inediti, altri con cover come questa Heart of Glass, motivo celeberrimo d'inizio anni 80 di Blondie. Ma intanto noi proseguiamo il nostro percorso verso la conclusione, amici. Ci attende un'altra canzone sempre di fattura made in Italy. Noi negli anni 90 e 80 siamo stati fortissimi nella realizzazione di pezzi dance. Ora siamo insieme a The Chase, anche per loro qualche successo verso la fine degli anni 90 e poi l'oblio. Intanto li ritroviamo con questa molto morbida e romantica Stay With Me, The Chase in Let The Music Play.

0: con questa morbidissima e dolcissima Stay With Me The Chase, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi il nostro percorso all'interno di Let The Music Play. Io vi ringrazio tutti e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
5: Musical Chatter.
6: Musical Chatter.
7: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
8: Senza confini.
7: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
9: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci immerge nell'universo di icone pop con l'energia del dance floor. Iniziamo questo viaggio ritmico con una perla di pura adrenalina firmata dalle sorelle più amate della musica italiana, e sono Paola e Chiara che ci propongono la loro emozionante Furore. Diciamo che se la passione avesse una forma, in questo brano sarebbe quella di una palla luminosa e con le luci stroboscopiche. Loro ci cantano di una connessione amorosa che non ha bisogno di grandi gesti, ma solo della costanza di esserci, di essere presenti, di essere quel punto fermo mentre tutto intorno corre e sbiadisce. Ed essere fortemente uniti come il ritmo della cassa dritta. È un brano che parla di dedizione pura, di amore, un po' come dire nella buona e nella cattiva sorte, ma lo fa con tutta l'energia della musica dance. Ma a noi piace andare a caccia di curiosità. Intanto questo brano, oltre alle sorelle Yezzy, è stato realizzato da un team di hitmaker formidabili, fra cui Merck and Cremont, perché hanno voluto, Paola e Chiara, realizzare un pezzo davvero bello, energico, orientato alla nostalgia della dance degli anni 2000, che però è uno stile che rimane sempre valido, e l'hanno utilizzato per il loro ritorno in grande stile al Festival di Sanremo del 2023, per celebrare anche la loro reunion artistica dopo anni di lontananza dalle scene. Poi c'è anche il significato del pezzo. Qui parliamo di furore, ma non è un concetto astratto o peggio rabbioso, non è furia, ma è energia, quella capacità di restare uniti mentre tutto il resto cade a pezzi sotto una pioggia di coriandoli. In questa notte di furore lasciati andare. E non è solo musica, è un giuramento di protezione, è qualcosa che fa piacere anche ascoltare. Poi le loro voci che iniziano quasi sussurrando, i loro bei timbri caldi all'unisono, così molto magnetiche, e si aprono nel ritornello in un inciso potente ma non forzato. Ecco, c'è molta misura ed è una interpretazione comunque dove si può apprezzare la loro tecnica e la loro capacità di armonizzazione vocale, che rende ancora meglio l'emozione, quindi non ci stupisce ma ci avvolge. E così come un abbraccio a fine serata dopo una bella serata in discoteca. È venuto il momento, chiudiamo gli occhi, lasciamoci cullare, anzi no, lasciamoci scuotere da questa splendida promessa pop, Furore di Paola e Chiara.

Ed eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Erano Paola e Chiara con Furore. E ora dobbiamo iniziare la seconda parte. Non so dire se cambiamo marcia o anzi andiamo ancora oltre, scaldiamo ancora di più i motori, perché ci aspetta una vera regina della dance e dei palchi europei. Un'artista bulgara, si chiama Dara, che ci propone un travolgente tormentone, Bangaranga, che ha vinto l'Eurovision del 2026. Qui non si parla di protezione, ma siamo proprio su un altro piano, di aperta e travolgente riscossa, perché Dara prende le redini della scena contemporanea e trasforma questo pezzo in un manifesto di forza ed emancipazione, tutta al femminile, unendo la grinta del pop balcanico alla sua impeccabile tecnica vocale espressiva, anche molto teatrale, come si può vedere sia dall'esibizione sul palco dell'Eurovision sia dai videoclip. Lei prende il momento in cui una donna decide che non si spezzerà di fronte alle ombre, ai dubbi, e trasforma il rumore in pura luce. Intanto lei ha voluto dare quasi un significato magico a questo pezzo, perché Bangaranga non è solo un pezzo orecchiabile, ma è stato spiegato da lei come sinonimo di fuoco, di ritmo e di caos positivo, una vera e propria rivolta ma felice, usata come forza positiva per scacciare l'oscurità e riportare la vita in qualsiasi luogo, qualsiasi stanza dove appare. L'interpretazione rende appieno questo concetto di rinascita, e lei ha una versatilità vocale rara, capace di alternare sussurri magnetici con graffi di pura potenza black, e questo riesce appunto a dare quell'impronta teatrale all'interpretazione del pezzo. Un'altra curiosità invece: ci arriva dai social l'informazione. Pare che Eros Ramazzotti avesse fatto una curiosa profezia, ma involontariamente probabilmente, perché aveva intonato il pezzo proprio prima che la Bulgaria sbaragliasse tutti gli altri concorrenti al televoto. O magari invece perché un orecchio allenato aveva individuato già quale poteva essere il brano migliore, più rappresentativo di questa particolare edizione dell'Eurovision. Infine, prima di ascoltarcela, prestate attenzione anche voi ai passaggi di registro. Questo lo dico per chi è più tecnico e ama analizzare le voci dei cantanti, perché Dara non imita le classiche dive della dance, ma sfida l'ascoltatore sul terreno dell'attitudine, cantando ad esempio I'm an angel, I'm a demon, portando il brano verso vette ritmiche altissime che solo poche possono permettersi di toccare senza perdere il controllo del suono e dell'intonazione. Se prima Paola e Chiara ci hanno cullato con la dolcezza e del ricordo e dei dance floor più classici, Dara invece ci dà la spinta finale per rialzarci a testa alta e prenderci il mondo. Silvia Dini con questo vi saluta, la nostra puntata di Musical Chatter è finita, non mancate alla prossima, volume al massimo, tiriamo fuori la grinta, ci salutiamo ascoltandoci Dara con Bangaranga.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: fine del millennio.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: visita Radio Studio Hub It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

Ciao amici, siamo presenti anche oggi con un nuovo appuntamento settimanale di Flashback Music Memories, il jukebox universale della bella musica anni 70, 80, 90 e 2000. In studio per voi il vostro amico Corrado Menescalco. Bene, allora si inizia alla grande.

Allora amici, abbiamo aperto la grande con Flashback Music Memories, questo brano del 1982. Ago, pseudonimo di Agostino Presta, è un cantante DJ italiano celebre per il genere italo disco e funk. Il suo brano di maggior successo internazionale è proprio questo, si chiama For You, 1982, che ha venduto milioni di copie diventando una pietra miliare della musica dance. For You naturalmente ha conquistato il disco d'oro. Tra l'altro è un nostro carissimo amico, ciao Ago. Il grande sound amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: musica italiana con questo grande artista, si chiama Marco Mengoni e questo è un brano del 2014, 21 novembre del 2014, come primo estratto dal terzo album in studio, si chiama Parole in Circolo, genere elettropop, il brano all'ascolto Guerriero.
1: Figlio su di te, io sono il tuo guerriero.

Eccolo qua il grande ritmo, quello di Flashback Music Memories. Siamo arrivati agli anni 90, 1995. I Daisley sono stati un gruppo musicale statunitense di musica dance house, attivo negli anni 90, hanno raggiunto la popolarità internazionale appunto nel 1995 grazie al singolo, questo qua si chiama Hardway. State ascoltando il grande sound di Flashback Music Memories, la musica senza tempo, dalla vostra Radio del Cuore.

È sicuramente un classico per la musica italiana. Antonello Venditti ci ha proposto Sotto il segno dei pesci. Grande successo degli anni 70, per l'esattezza 1978, il sesto album in studio di Antonello Venditti. 8 marzo del 78 ha segnato un punto di svolta fondamentale nella carriera del cantautore romano, diventando un'icona della musica italiana. Ha bruciato la sua laurea. Allora, nel frattempo vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento. Oggi ci è arrivato anche il saluto di Sabrina da Potenza e comunque tra qualche settimana inseriremo il tuo brano nella playlist Flashback Music Memories.

Allora, a questo appuntamento c'erano anche loro, i mitici Nirvana, 1992. È il singolo del gruppo musicale statunitense, appunto, Nirvana, pubblicato il 2 marzo del 92 come secondo estratto dal secondo album in studio, Nevermind, genere grunge e rock alternativo.

Musica spensierata, musica bella, quella spensierata di Giorgia in collaborazione con Jovanotti. Siamo arrivati al 2012, quinto ed ultimo singolo estratto da Long Plane, Dietro le apparenze, della cantautrice italiana Giorgia, con la collaborazione di Jovanotti in rotazione all'epoca il 13 aprile del 2012 per l'etichetta discografica Dischi di Cioccolata. Tu mi porti su. Allora, flashback, music memories, il fan club della bella musica qui dalla vostra radio del cuore.

degli anni 80, Peter Jack's Band, Drive Me Crazy. È stato un gruppo musicale di disco music attivo negli anni 80, album pubblicati 3, nato dalla collaborazione con Mauro Malavasi e Jack's Fred Petrus, pubblicò ben 3 long play in studio. Grandissimo successo.

Mitica voce, quella dei New Trolls. Siamo al 1979, sono stati un gruppo musicale italiano genovese, costituitosi nel 1967 e attivo fino al 1988, rock progressivo beat pop. Anche noi. Bella musica qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore con Corrado Berescalco in studio.

Sicuramente grande musica universale con Lenny Kravitz. Siamo arrivati al 2008, è una canzone appunto di questo grande artista americano, estratto dal suo long play che si chiama It's Time for a Love Revolution. Uscito appunto nel 2008, il singolo è stato reso disponibile per il download digitale su TuneIn il 6 dicembre del 2007. Genere rock alternativo. È il suo amico, quello di Flashback Music Memories, musica a 360 gradi.

Allora, siamo arrivati fino al 1993, momento in cui usciva questo grandissimo successo per Max Pezzali, 883, contenuto nel long play Nord Sud Ovest Est. Il singolo è stato edito in formato maxi singolo vinile long play in Italia. Esiste anche la versione tedesca del singolo, sempre in maxi singolo, con copertina e CD di grafica diversa, genere dance pop. Sei un mito, 883.

tutti gli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale al nostro carissimo conduttore Corrado Marescalco e un grazie caloroso sempre per le emozioni che settimanalmente ci regala.

Un brano superbo per la grande voce di Tina Turner. 1984 è il quinto album di Tina Turner uscito in quell'anno, pubblicato dalla Capitol Records, genere soul, rhythm and blues, rock soul. Si chiama Private Dancer, Tina Turner.

immenso, immenso Pino Daniele, 1981, dall'album Vai Mo. Questa era la superba Tutta Nata Storia. È il quinto long play del cantautore napoletano, genere blues.

Anche Corrado DJ ascolta il timoniere della grande musica, Corrado Marescalco. Mando un caloroso saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

Il grande sound of Flashback Music Memories. Siamo arrivati al 2012. È il singolo del gruppo musicale australiano Empire The Sun, pubblicato appunto il 20 settembre del 2008, come secondo estratto dal primo long play in studio, Walking on the Dream, genere electropop. We are the people, Empire The Sun.

Ottimo successo, siamo arrivati al 1985, una canzone dei Pooh pubblicata appunto dall'album Asia non Asia. Il testo e il brano è stato scritto da Valerio Negrini, mentre la musica è stata composta da Roby Facchinetti. Allora salutiamo gli amici in ascolto, salutiamo Enzo, salutiamo Rosita, Rita, ancora Patrizia, ancora Letizia, Franca, eccetera, tutti gli amici in ascolto. Allora amici, abbiamo terminato, noi ci risentiamo tra 7 giorni, vi lascio con Billy Ocean, Stay the Night. Ciao a tutti, alla prossima, bye bye.

0: sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Cari amici di Time Machine, benvenuti! Io sono Yub DJ e come sempre sono pronto per partire insieme a voi in questo viaggio musicale che ogni settimana ci accompagna e ci porta in un posto diverso, in un mondo diverso, in un mood diverso della musica. Se avete già ascoltato Time Machine sapete esattamente di cosa si tratta. Se invece vi trovate a passare qui per caso e non avete mai seguito una puntata di Time Machine, vi spiego che Time Machine è una macchina del tempo musicale che ogni settimana ci propone un viaggio diverso. Questa settimana per esempio il viaggio è ispirato a un DJ set che ho fatto domenica. Domenica ho suonato in una spiaggia. Il pubblico della spiaggia è veramente eterogeneo perché ci sono le nonne, le mamme, i bambini, i fidanzati, c'è di tutto, lo sapete benissimo. Quindi ho pensato che il meglio che potevo fare era mescolare un po' di canzoni famosissime, soprattutto italiane, di diverse epoche per accontentare tutti, per cercare di farli cantare, di farli ballare, e ne è uscita più o meno una playlist simile a quella che state per ascoltare oggi. Iniziamo con gli Articolo 31, Oi Maria del 1994.

però i ragazzi della spiaggia magari non tutti la conoscono, perché non è esattamente una canzone nuova, essendo del 94, quindi bisogna giocare la carta della canzone nuova. Mettiamo un brano del 2026, collaborazione

andiamo ancora un pochino più indietro con una canzone che è una hit indiscussa del panorama italiano, ma non è detto che i più giovani la conoscano. 1972, questo remix è un po' più recente, lui è Adriano Celentano con Prison Colline in Sinanciusol.

Il prossimo brano, lo so che non vi sembra, ma è del 2004, andiamo indietro di una ventina d'anni. Qui un artista ha unito una canzone tipica italiana e un remix. Questi sono i Two Black vs Loredana Bertè, la

e questo è un passaggio che faccio spesso perché una canzone mi chiama l'altra. In questo caso non utilizzo esattamente la versione originale, ma un piccolo rework per aggiungere un po' di cassa e renderla un po' più profonda. È un brano del 1980, la sua base ha veramente ispirato diversi brani, tantissimi brani, anche qualcuno che stiamo ascoltando molto recentemente, appena rifatto. Lui è Pino D'Angiò e questa canzone

andiamo indietro ma di poco 2025, lui è Cesare Cremonini featuring Elisa, la canzone si chiama Nonostante Tutto e questo è un piccolo rework che usiamo noi DJ.

0: famoso per essere venuto fuori dal talent show, si può chiamare talent show, non lo so, Amici? Sì dai, talent show secondo me va bene. Lui è San Giovanni e questa è Lady nella versione di Socievole e Adal Wolf.
1: Sì.

dai, mettiamo un'altra canzone del 2026, perché vi devo dire che secondo me ultimamente sta uscendo qualcosa di veramente carino che mancava un pochino dalla scena. Lui è un artista italiano della nuova scena urban pop, si chiama Saif ed è uscito

attaccano sia i più i meno giovani, scusate, che i più giovani. Sì, perché è uscita nel 1979, ma un paio di anni fa ha rivissuto una nuova vita grazie a un rework, a un reedit, che non è esattamente quello che ascoltiamo. La canzone

Parto col dirvi che la canzone che stiamo per ascoltare ha vinto recentemente Sanremo, esattamente nel 2025. Non ha vinto con questa versione, che è un remix che io uso molto spesso e chi ascolta la Time Machine ogni tanto lo ha già sentito. Lui è Olly e questa è Balorda Nostalgia.

la verità che non ve la ricordavate esattamente così, per forza, perché questo è un re-edit, è una versione un po' diversa che io uso ogni tanto perché mi piace. Ma andiamo avanti con un brano un po' più recente, andiamo nel 2026, questo è un disco nuovissimo, sta entrando adesso in rotazione, lo sentirete molto.

0: mi sento...
1: Secondo me è proprio un bel brano, poi mi direte cosa ne pensate. Ma mi sa che la classifica sta già parlando da sola, quindi ok, perfetto. Brano estivo, bellissimo, molto bello. Andiamo avanti con un brano che è uscito quest'inverno. Gli addetti ai lavori fin da subito hanno detto che sarebbe stato una grande hit e non ce la saremmo levati dalla testa per un pochino, e avevano ragione. Lei è Dito nella Piaga e questa si chiama Che Fastidio.

altro brano nuovissimo uscito alla fine di maggio del 2026. Lei è una dei personaggi più discussi, ma dal mio punto di vista più simpatici del panorama musicale attuale. Elettra Lamborghini con Bam Bam.

sta accompagnando sotto, che non riusciremo ad ascoltare insieme, ma ascolteremo sicuramente un'altra volta. La Time Machine è arrivata alla fine. Oggi abbiamo fatto un viaggio un po' particolare, ispirato a una suonata, a un DJ set che ho fatto in spiaggia la scorsa domenica. Abbiamo suonato tanti brani di musica italiana, soprattutto di musica italiana, in versione un po' più ballabile, un po' più remix, belli da ascoltare, magari da cantare, magari da ballare durante un aperitivo in spiaggia. Io vi auguro tantissimo di essere in spiaggia in questo momento, o di essere appena tornati dalla spiaggia, o di essere pronti per andare in spiaggia, perché poi ognuno ci va quando vuole, no? Come di consueto vi ricordo che se avete voglia di contattarmi e di scrivermi per parlare di Time Machine, per proporre un viaggio della nostra macchina del tempo musicale, potete trovarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ. YubDJ come sempre si scrive con la Y come York e come Yankee. Sempre su Mixcloud potete trovare la registrazione on demand gratuita da ascoltare quando volete di questa e di tutte le altre puntate di Time Machine per fruirne quando più ne avete voglia. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Sione al binario 4, treno in transito, allontanarsi dal binario 4, treno in transito, attenzione al...

0: Bentornati, bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, che piano piano si sta avvicinando alla fine di questa stagione. Preparatevi al finale col botto, non vi dico altro. Torno dentro le label italiane, torno a Bologna ed è da qui che passa il suono e la resistenza di un movimento d'arte, di cultura, di suoni che vuole, e ha ben ragione direi, la libertà di genere in ogni sua direzione. Sapete come sono sensibile a certi argomenti, quindi non potevo non bussare alla porta della Elastico Records. A te Ilaria.
1: Ciao, sono Ilaria Mancosu, label manager di Elastico Records. Ormai sono 5 anni da quando abbiamo aperto l'etichetta. Siamo partite con le Faxia e pian piano abbiamo allargato la sfamiglia. Oggi fanno parte del roster anche Santa Viola e Calasina, un duo fortissimo al suo debutto col primo EP, Tech di Cristallo. Hanno un sound elettronico, groove pazzeschi e due personalità eccentricamente favolose. Il 27 febbraio è uscito il remix di Lotto Sempre delle Faxia con BPM più aggressivi. Le Faxia stanno lavorando a nuove produzioni molto forti, è già da più di un anno che producono pezzi in italiano e molto politici, molto attuali. Il 27 marzo arriverà anche il nuovo singolo di MC Neil, Gestita Male. Anticipa il prossimo EP, Ouch, che vedrà la luce e l'ascolto a partire da metà aprile. In cantiere ci sono anche le Cadavere Squisite col nuovo singolo Disagio, sempre una produzione di Marzia Stano per la musica e i testi delle fantastiche Cadavere. Noi siamo qui, siamo queer, lottiamo sempre. Facciamo il meglio che possiamo per portare avanti questo progetto con le nostre piccole sole forze.
0: Grazie Ilaria, grazie a te, grazie a tutte e a tutti voi per il lavoro combattente che portate avanti. Primo artista che tiro via dal catalogo della Elastico Records e un duo, e sappiate che il glitter elettropop per niente banale e dal gusto profondamente metropolitano e internazionale sarà un punto fermo. Santa Viola e Calasina, un disco come Teche di Cristallo non la manda certo a dire, a rogo tutte le maschere della piazza e del perbenismo, la provocazione è di casa. Santa Viola e Calasina, con noi qui a Trans Europe Express, dei due c'è Santa Viola. Ciao, pronto?
2: Ciao, ciao, ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao, come stai?
2: Bene, ci godiamo i primi sintomi di primavera.
0: Caspita, io amo l'inverno, quindi andiamo male.
2: Se parte malissimo. Ci stiamo avvicinando verso la stagione peggiore per te.
0: Ma sai che io ho anche un contatore all'indietro, mi mancano circa 217 giorni al mio nuovo inverno, quindi...
2: Però non al Natale, perché conoscevo chi ha il contatore per il giorno di Natale.
0: No, a me basta finire con settembre. Senti, che dire, è impossibile smettere di ascoltare. Non so da dove cominciare, inizierei da qui. Viviamo dentro teche di cristallo, giusto per citare il titolo,
2: sì.
0: E mi pare non solo evidente ma ormai lapalissiano, sono tutti punti di vista, ma non solo quello dell'identità di genere, parliamo di tutto, politica, coscienza sociale, morale, sono tutte teche di cristallo oramai.
2: Esattamente, era un po' il concetto che ci affascinava, non subito così evidente, ci siamo arrivati dialogando con Calasina, però era un po' questa curiosità di presentare un progetto, un EP in questo caso, che partiva dall'idea piuttosto che dalle singole canzoni di poter appunto rappresentare questo progetto attraverso degli stati d'animo messi sotto osservazione in queste teche, che però poi potevano anche cambiare prospettiva ed essere le stesse personalità o di nuovo stati d'animo che da sotto le teche, garantendosi questi spazi incontaminati e sicuri, guardavano all'esterno.
0: Okay.
2: E quindi era un po' la bivalenza vista da fuori questi stati d'animo e gli stati d'animo che guardano il fuori.
0: Infatti, sai che insomma, io me l'ero segnata questa impressione, ho detto ora la condivido con loro, vediamo un attimo. E cioè, secondo me non siete tanto per romperle queste teche, più per starci dentro e giocarci. C'è tanta, mi arriva tanta dimensione del gioco in senso bello, ma anche in quel senso un po' di scherno, di smascheramento della, della pubblica piazza, del perbenismo.
2: Certo,
0: da dentro è facile, no, è facile, facile un corno, però tra virgolette da dentro si può fare rivoluzione.
2: Quando ti sei garantita il dentro e ti sei, certo, capita, ti sei autodeterminata, sicuramente, certo, c'è della potenza nel dentro.
0: Vero.
2: Quando crei una rete con i vari dentro, sì.
0: E quindi a quel, quando... punto, a quel punto romperla la teca non serve più.
2: No, no, è un po', guarda, vado anche facilitandomi, perché sono poi concetti che anche pur scrivendoli e esprimendoli, sì, rimangono sempre poi indagati, non è che diventano mai nero su bianco, per quanto mi riguarda perlomeno. Però tornando appunto al concetto della teca, sì, appunto, più che romperla rimane un privilegio, prendendo in prestito, mi sono persa, la canzone, la traccia La Strega.
0: Sì.
2: È un po' come se il concetto della strega, come se fosse appunto una gabbia, poi no, quella di cacciare la strega, sì, quindi una, un'altra teca. Ok, mi vedete in questa maniera, io questa maniera, questa mia condizione riconosciuta da voi prima che da me, io me la rigiro, ve la rigiro contro e ne, okay, faccio un potere.
0: Ok, certo. Mi colpisce dentro Pixel, c'è un passaggio e dice: Torino mi assomiglia ma non mi vuole bene. Ma sai che l'ho letta anche perché ho questo strano rapporto con la mia città, sai che l'ho letta anche in un modo molto personale, come a dire, casa mia in fondo mi assomiglia, certo ci vivo da una vita, ma poi impone un politicamente corretto che in realtà non mi rispetta, mi fa male.
2: Pizzica. Con lo alto.
0: È vero? È vero.
2: Sì, io ci sono stata ospite attraverso, cioè l'ho attraversata da ospite perché ci sono arrivata per gli studi.
0: Ok.
2: Tanti anni fa. E mi assomigliava perché sicuramente partendo dalla campagna toscana c'era tanto di quel che non avevo avuto, che avevo immaginato e che poi ho ritrovato e ho detto, insomma, esiste, cioè sì, è tutta qua. Però poi forse ho fatto un po' ingordigia anche di tutto questo e che tante cose poi mi si sono non rigirate contro, però ci sono scivolata sopra. Con Torino si potrebbe parlare anche di ghiaccio sugli marciapiedi, che è sì, proprio facile materialmente scivolarci sì, sopra, sì, però è stato un po' quell'effetto lì di dire ma come, ma ci sono arrivata, cioè arrivi appunto a questa, togliendoci anche dallo specifico di Torino, arrivo in questo luogo, arrivo a questo punto e casco di nuovo, cioè, ma non ci arrivo mai, sono sempre per terra.
0: Vedi. Senti, c'è tanto gusto glam e si gioca tantissimo con i suoni sono veramente, hanno quel gusto retro, ma mi riportano indietro non nell'antichità ma in un anni 90 che però sperimentano e mi sembra camminare parallelo questo concetto alle maschere, in qualche modo ti riguarda personalmente come personaggio artistico e
2: sì.
0: Che significato ha per te, per voi, tutto questo, con la maschera, il suono di un certo glam?
2: Ci si esprime meglio, secondo me non è tanto un anonimato, cioè la mia esigenza, certo, anche della maschera, ora qui escludo Calasina, povero, però per me è un po' come dare un po' più...
0: Per me è mascherato anche lui, in senso
2: sì. Se chi ascolta come adesso noi dentro il nostro dialogo lo prende in senso un po' più ampio, sì,
0: certo,
2: sono maschere, cioè, non si presenta sicuramente con il dolce vita, il jeans, con,
0: certo,
2: tutto rispetto per il cantatore di un certo tipo, ma l'esigenza di andare oltre a quel che rappresenti, a come lo rappresenti e dare comunque una lettura che per certi potrebbe essere più specifica. Per me l'esigenza della maschera, di come vado in giro, è renderlo un po' più universale, cioè io mettendomi questa maschera, cantandoti certe cose, ti do maniera di entrarci dentro un po' come vuoi tu,
0: okay,
2: sentendoci ancora di più le cose, interpretarle alla tua maniera,
0: bello,
2: sentendole più tue.
0: Moana, per voi chi era? Dato che è il titolo di una traccia.
2: Sì, Moana in questo caso è l'esigenza, il sentimento proprio dell'autodeterminazione, che per me è stata da sempre un simbolo di libertà, di autodeterminazione femminile, certo, sia per le scelte che ha intrapreso e ribadito sulla la visione che aveva di dissacrare un po' il concetto del matrimonio, soprattutto per quei tempi per una donna, certo, aveva spesso ribadito fino alla fine che appunto per lei la morte del sentimento della coppia era il matrimonio sicuramente, e di lì per me è diventata proprio un'icona per come ho affrontato tutte queste cose in quel mondo, in quel tempo, con una naturalezza, una delicatezza che poi stride per cosa invece viene ricordata dalla maggior parte delle persone, che secondo me ancora ad oggi manca di non tanto di rivali ma di compagni, ecco, ne vedo poche di artiste, perché si parla comunque di artiste, non di politiche o di scienziate, attiviste, però nel suo fare arte, l'arte che faceva, per me rimane unica, solitaria in Italia.
0: Senti, è una droga Bellamy, è una droga. Una droga, non si smette di ascoltarla, noi ce l'andiamo ad ascoltare. C'è la citazione di Mina dentro, sbaglio?
2: C'è. Ce ne sono,
0: le lasciamo a pescare a voi in ascolto. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, Bellamy, Santa Viola, Calasina. Grazie di cuore per essere stati con noi.
2: Grazie a te e a voi.

0: questa era Bellamy di Santa Viola e Calasina, brano che campeggia dentro questo disco dal titolo Teche di Cristallo. Torniamo a bordo del Transeuropa Express, ancora dentro i corridoi della Elastico Records, e qui ritrovo un'amica, un artista che nei suoi progetti individuali si firma con il moniker Una, andatelo a cercare, e il suo suono elettronico punk per niente abitudinario lo ritrovo in qualche modo nell'irriverenza delle Faxia. Il centro nevralgico della Elastico Records passa soprattutto da qui, quindi non perdiamo altro tempo. Le Faxia sono Mariana Mona Oliboni, Poppy Pellegrini, e con noi qui a Transeuropa Express il piacere di ritrovarmi appunto con Marzia Stano. Ciao Marzia.
1: Ciao Paolo.
0: Come che fine ha fatto Una? Madonna quanto mi piace Una.
1: Da Una in vacanza da un po' di tempo. Tutta la vacanza che invece Marzia Stano non si sta concedendo.
0: Allora senti, pesco una frase decisamente purtroppo troppo attuale. Andiamo nella recente storia delle Faxia. E l'unico colpo che non ferisce è il colpo di cassa. Ma sai che questa deriva nuova delle Faxia, insomma, in realtà è nuova, no, ma insomma è importante.
1: Ti ringrazio. Importante sicuramente lo è anche tanto per noi, che sta occupando praticamente la quasi totalità della nostra vita, dato che devo dire per fortuna c'è tanto seguito che ci fa sentire molto ascoltate, amate, viste. E noi non possiamo esimerci dall'esserci con la nostra autenticità e sincerità, da cui deriva anche un testo come quello di Muro di Casse, cioè un testo che nasce proprio dal bisogno di denunciare tutto quello che sta accadendo sotto i nostri occhi.
0: Certo. Tra l'altro anche per tornare a sfogliare il presente, il recente passato delle Faxia, c'è un ritornello importante: non mi piace la police contro ogni forma di repressione, dancing is my politic. Rivolta con Faxia c'è un ritornello importante: non mi piace la police contro ogni forma di repressione, dancing is my politic. Rivolta contro l'oppressione. E qua la mia lettura, che te la affido, dimmi che ne pensi. Questo brano che riporta l'arte e l'espressione umana in senso esteso, quella pacifica, libera, romantica, al centro della società. Essere umani, che genere di esseri umani stiamo diventando? Secondo te questa lettura è giusta?
1: Sì, è giusta, e chiaramente è un ritornello che sintetizza un po' il nostro manifesto politico. La musica e la danza sono la nostra forma di ribellione, di politica, certo, come metafore della libertà, della libera espressione del corpo.
0: Certo.
1: E delle soggettività che vengono invece represse dal governo, dallo Stato attuale e dalla polizia come strumento del governo, perché poi di fatto la polizia non è altro che uno strumento repressivo del governo. Dovrebbe nascere per proteggere e difendere i cittadini, ma in realtà, come Genova e come Torino e come tante altre circostanze ci hanno mostrato, tante volte invece non solo non accolgono le istanze e i bisogni della gente, ma anzi sono contro la gente, contro di noi. Perciò ci teniamo a dichiararci in un certo senso antimilitariste. Poi è chiaro, c'è anche, scusami l'uso del termine, lo sbirro buono e l'ufficiale corretto che fa il suo lavoro, però è una forma di generalizzazione che ci concediamo in questo senso, quindi una licenza anche poetica, che però ha lo scopo di dichiarare la nostra ostilità verso un certo modo di utilizzare il potere.
0: Ok, secondo te Marzia, secondo te oggi la musica può ancora fare battaglia sociale, non dico politica, ma proprio sociale? Poi cioè, può deviare il corso di una scelta di massa?
1: Beh sì, perché la musica è comunque una forma di cultura, è una narrazione, quindi come tutte le grandi vecchie narrazioni plasmano un'idea, plasmano una maniera di pensare, plasmano un modo di agire anche. Certo. Banalmente una canzone può farti venire voglia di scendere in piazza, o può farti venire voglia di andare a votare, o può farti venire voglia di baciare una persona, cioè certo. Nel senso, la musica può determinare delle scelte, quindi assolutamente una responsabilità molto grande quella che hanno gli artisti e le artiste, perché determinano in un certo senso anche il pensiero e di conseguenza l'azione.
0: Certo, ma non so come ti facevo questa domanda un po' provocatoria, perché in realtà siamo immersi in una continua, in continuo disinteresse, in un continuo, cioè, musica come sottofondo, in realtà è anche la musica molto omologata soprattutto nei grossi mezzi di informazione. Quindi ti facevo quella domanda per sapere che rapporto hai anche, che rapporto avete anche, insomma, contro questo mostro che è il disinteresse, la disinformazione anche sul piano artistico.
1: Beh, noi ci siamo tirati abbastanza fuori da un sistema musicale e di mercato che è poco interessato alla trasformazione sociale.
0: Certo.
1: Io, tu sai bene, vengo da un percorso differente e sono contenta di essermene, come dire, tirata fuori, perché era una lotta contro i mulini a vento.
0: Certo.
1: Quindi adesso con Faxia siamo una realtà che si autoproduce, perché l'etichetta che ci produce è la nostra, cioè l'abbiamo fondata noi, quindi abbiamo le nostre regole e puntiamo i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono sempre l'autenticità, la sincerità, certo. Non di certo la vendita o i numeri.
0: Certo.
1: Quindi certo. Siamo proprio su, cioè abbiamo creato un nostro mondo che è sicuramente di nicchia, piccolo, invisibile, non muove niente a livello economico, quindi magari muove anche poco dal punto di vista poi della trasformazione, ma siamo anche molto fiduciose che, come sta succedendo, dal basso la gente poi condivide quello di cui ha bisogno, e nel condividerlo lo appoggia, e nell'appoggiarlo lo fa esistere, perciò noi esistiamo e stiamo crescendo anche tanto.

Io vado a pescare 1312 e tra l'altro bel video che troviamo in rete, all'ennesima mia lettura di come l'arte dovrebbe tornare centrale proprio nel dialogo quotidiano di tutti noi, ogni giorno. Grazie Marzia Stano, grazie alle Faxia per essere state con me.

E questa era 1312, il nuovo singolo delle Faxia. Grazie a loro, grazie a Santa Viola e a Calasina, grazie al prezioso lavoro dell'Elastico Records. Che grande puntata. Trans Europe Express finisce qui, torna settimana prossima. Questa volta il focus lo dedico ad un disco gigante, potente, che di questi tempi dovrebbe essere fissato a fuoco nelle vene. Parliamo di Gaza, parliamo di genocidio, parliamo di esilio, parliamo di tutte le guerre degli uomini. Yiddish Blues, per me il piccolo grande capolavoro firmato da Giovanna Famulari, Michele Gazic e il grandissimo Moni Ovadia. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona. Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
4: Bentornati, bentrovati, consueta frase ormai della vostra Alessandra Sassa, per questa nuova puntata di Love in the World. Allora, oggi affrontiamo l'argomento chiedere scusa e fare la pace. Come farsi perdonare? Ma da che parte iniziare a fare la pace?

Ci avete mai pensato? Vi siete trovati, vi state trovando in una situazione in cui dovete chiedere scusa? O vorreste che vi venisse chiesto scusa? Qualcuno ha detto che chiedere scusa è un buon modo per avere l'ultima parola. Di fatto però ci sono situazioni in cui diventa inevitabile porgere le proprie scuse, soprattutto in amore, dove è importante chiedere scusa con garbo e con gentilezza.

Certo che è una prova di maturità assumersi la responsabilità delle proprie azioni, anche se a volte non si ha nessuna intenzione di ferire il partner, e certi incidenti capitano per distrazione, per superficialità, a volte anche per rabbia. Ma se il danno è fatto, non basta giustificarsi, e la cosa migliore che puoi fare, tu che mi stai ascoltando, è esercitare il controllo dei danni, rimediando quando possibile e cercando di riacquistare la fiducia che è stata violata. Perché inevitabilmente la fiducia può venir meno, viene meno. Non è detto che non venga meno, assolutamente. Quindi a volte non può bastare il semplice mi dispiace, e hai bisogno anche di una buona volontà e tanta, tanta, tanta gentilezza. Quanta gentilezza! Immane, immane.

Diciamo che le scuse sincere sono sempre un buon inizio per poter appunto farsi perdonare, però spesso bisogna fare un po' di più di quel pronunciare scusa. Alcuni studi americani, pensate, che hanno scoperto che le persone sono più propense a perdonare quando ottengono insieme delle scuse una qualche forma di risarcimento. E quindi mi verrebbe da dire, si può pensare di offrire una birra preferita al nostro compagno, alla nostra compagna, o una cenetta cucinata da noi, o una buona bottiglia di vino, ma a volte forse tutto questo però, ahimè, non basta. Diciamo che ci sono diversi elementi che si possono usare per mettere a punto delle scuse efficaci. Innanzitutto la missione, cioè ammetti di aver agito o parlato in modi che hanno deliberatamente o involontariamente causato un danno emotivo o mentale, provocando dolore all'altra parte. Quindi mostrati magari disponibili, no? Disponibile ad accettare le tue responsabilità, che sono diverse dalla colpa, per aver contribuito a diminuire fiducia e rispetto nella relazione, che non è prettamente la relazione di coppia, perché si può commettere degli errori anche in un rapporto di amicizia, tra genitori e figli, tra rapporti di lavoro. Quindi io lo dico sempre, love in the world è l'amore sotto forma di tante sfaccettature, quindi mi raccomando, disponibili ad accettare le proprie responsabilità.

0: Poi, soprattutto, la sincerità. Eh sì, le scuse sincere sono le più apprezzate. Le parole che esprimi devono essere oneste e sentite e non possono essere frutto di inganno, di costrizione o di sforzo. Lascia che escano dal tuo cuore sinceramente e non provare a manipolare i sentimenti dell'altro. Poi, non reagire. Nel corso della discussione in cui offri le tue scuse, può capitare che l'altro ti interrompa. Non cedere alla tentazione di completare il tuo discorso, di portarlo a termine. È l'altro la parte offesa e può aver bisogno di esprimere le sue sensazioni, le sue emozioni. Lascialo parlare o lasciala parlare senza timore di rappresaglia o vendetta. In questo momento ha bisogno di essere ascoltato, di essere ascoltata, e il tuo lavoro non consiste nel difenderti, ma di chiedere scusa, appunto, anche attraverso le azioni. Qui c'è bisogno veramente di tutta la tua forza di volontà, di tutta la pazienza di cui disponi. Questo in pratica significa che lascerai che ti interrompa tutte le volte che lo riterrà necessario e che con pazienza, con estrema pazienza, riprenderai il tuo discorso rispondendo alle sue domande che inevitabilmente ci saranno.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

alle cose che hai detto o hai fatto al partner e immagina come ti sentiresti se fossi stata tu a subirle. Cerca di capire se hai ferito il suo orgoglio e il motivo per cui ti sei comportata male o comunque non proprio in modo eccellente, insomma. Chiariti le idee prima ancora di iniziare la conversazione e resta soprattutto fedele al tuo discorso. Non farti distrarre e mi raccomando, cerca sempre di centrare l'obiettivo, chiedere scusa. Non bisogna dimostrare a tutti i costi di aver ragione, ma di essere attendibile. Quindi fatti ascoltare senza mostrarti sulla difensiva e rispetta i sentimenti della controparte, che può essere un partner, un amico, un genitore, anche un figlio, per dimostrare che comunque ti prendi cura di questa persona, di questo lui, di questa lei, perché questo è importante, è fondamentale per non perdere di credibilità.

quando bisogna chiedere scusa, bisogna comunque prendersi il tempo, il cosiddetto tempo necessario. Eh sì, ora hai bisogno di tempo per calmarti e riprendere il controllo. Occorre calma per porgere le scuse e per dare delle spiegazioni. Avrai bisogno di tranquillità e quindi aspetta fino a quando non sarai sicura, non sarai sicuro di poter gestire la situazione. Questo tempo è utile anche per la cosiddetta controparte, la persona che hai ferito. Così potrà pensare ai suoi sentimenti e non essere impulsiva. Non pretendere subito il perdono, perché potrebbe sembrare che ne hai bisogno. Probabilmente occorrerà del tempo per elaborare in modo adeguato i sentimenti. Il perdono è un processo interiore, non è un evento, e se le parole sono importanti, ancora più importanti sono le azioni che seguono le scuse. Questa è la verità, questo è un dato di fatto. Guarda nella profondità dei tuoi sentimenti, sii sincero, sii sincera. Soprattutto sii sincero quando esprimi con le tue parole i tuoi concetti, i tuoi stati d'animo. E sicuramente questo sarà efficace per ottenere quel perdono tanto sperato.

0: side of the moonlight.
1: Spiegazioni e scuse. In realtà dovete sapere che ci sono due scuole di pensiero. In merito alle spiegazioni e al porgere le proprie scuse in amore, c'è chi sostiene che non si debba mai in amore chiedere scusa, un po' come nel film Love Story. Non so se l'avete mai visto, Love Story. Mentre c'è invece chi pensa che sia necessario appianare ogni forma di rancore e costruire sempre in ogni occasione la pace di coppia. In ogni caso direi che in fondo è dentro di noi capire quando è il momento, se è il momento giusto di chiedere scusa, e appena ci sentiremo pronti, allora spieghiamo alla nostra lei, al nostro lui, perché ci siamo magari comportati male. Facciamo in modo che possa comprendere che non volevamo ferirlo, ma soprattutto è importante che noi cerchiamo di trasmettere la nostra onestà, la nostra sincerità, ma soprattutto facciamogli capire, facciamole capire, che ci assumiamo le nostre responsabilità e che in fondo noi abbiamo bisogno dell'altra parte perché l'amiamo. Un po' come cantano i New Trolls con Io che ho te.

0: soprattutto, soprattutto miei cari amici e amiche di Love in the World. Quante volte ci è capitato magari di offendere il nostro lui o la nostra lei con parole massacranti che proprio feriscono come delle pugnalate, ma che poi magari in fondo non pensavamo le cose che abbiamo detto, ma le abbiamo dette proprio soltanto per far male. Ecco, allora impegniamoci a non dire mai più parole offensive o azioni che feriscono il nostro lui o la nostra lei. Scusarsi consiste in qualcosa di più del dire mi dispiace. È importante ora dimostrare l'impegno nell'evitare di riproporre situazioni simili. Scusarsi diventa più facile con la pratica e non ti mancheranno mai, amico, amica, le opportunità, ne sono sicura. Se le scuse sono sincere, il rapporto diventa più forte e la fiducia e il rispetto aumentano. E anzi, ci potrebbe essere una spinta a un maggior consolidamento della relazione. Ne sono certa.
1: What can I say, dear, after I say I'm sorry? What can I do?

0: say I'm sorry.
1: E poi comprendi di cosa ha bisogno il partner, la tua partner, e trova la soluzione. Il suo interesse sincero gli farà capire che di te potrà fidarsi ancora. Quindi non cercare di evitare di riconoscere la tua responsabilità e cogli questa opportunità per dimostrare il tuo interesse verso di lui e il vostro rapporto, oppure il tuo interesse verso di lei e il vostro rapporto, perché naturalmente sbagliano le donne ma sbagliano anche gli uomini. Chiedere scusa ti rende una persona integra e degna ed è una prova di forza che assolutamente non sminuisce la tua persona. Non è una prova di debolezza, anzi, tutt'altro. Anche Lucio Dalla canta: scusa,

naturalmente bisogna trovare anche le parole giuste da usare per chiedere perdono, per usare tutti i formulari del mondo, ma alla fine le parole migliori sono quelle che ti escono dal cuore, perché sono le più vere, le più sincere. E se poi proprio non sai che parole usare, a volte è meglio il silenzio, però puoi sempre utilizzare i cosiddetti libri d'autore per chiedere scusa. Però io sono dell'idea che tutto ciò che detta il nostro cuore, la nostra pancia, perché è dalla pancia che nascono le emozioni e i sentimenti, come dicono gli illustri analisti della mente e del cuore, usiamo la nostra pancia anche proprio per tirare fuori le nostre emozioni e per far capire che siamo veramente affranti e dispiaciuti per gli errori commessi. In fondo non ci sarebbe bisogno di amore se la perfezione fosse possibile. L'amore nasce dalla nostra imperfezione, dal nostro essere diversi e anche sempre bisognosi del perdono, dell'incoraggiamento e di quella metà mancante di noi stessi che stiamo cercando, come dice il mito greco, per completarci. Quindi chiediamolo questo perdono.

0: In fondo sono tanti i modi con cui si può chiedere il perdono, le scuse. Non riuscite magari a farlo col dialogo? Perché temete di non riuscire a controllarvi, di mantenere quella calma, di avere quella tanta pazienza di cui abbiamo parlato durante questa puntata? Beh, premesso che chiedere scusa è una buona abitudine che si dovrebbe sempre avere in qualsiasi tipo di rapporto, ci sono altri metodi per chiedere scusa. Le canzoni naturalmente possono servire. Si possono però anche usare dei semplici messaggi di scuse dopo un litigio. Oppure tornare un po' alle vecchie sane abitudini di una volta, che abbiamo un po' perso in questa nuova era fatta di Facebook, Instagram, TikTok, di questi social, di questi WhatsApp. Tornare al vecchio sistema, carta e penna. Scrivere una lettera per chiedere scusa alla persona amata. Se l'avete combinata grossa e volete convincere quindi il vostro lui, la vostra lei a ricominciare, mettendo il passato da parte, quella fetta di passato che non piace, insomma, perché non optare per una lettera di scuse come si faceva una volta? Una lettera d'amore in cui si chiede il perdono. Una lettera in cui si chiede scusa appunto per gli errori commessi, per aver magari trascurato, dimenticato o aver usato parole un po' troppo forti nei confronti dell'altro. Mettete da parte in un angolino l'orgoglio. Sempre mettere da parte l'orgoglio, anche scrivere una sana lettera, piuttosto che perdere per sempre la vostra dolce metà. E dall'altra parte ci deve essere anche tanta buona volontà di saper perdonare, come Cantanec.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai sempre

Alessandra Sassa, vi ringrazio per essere rimasti in ascolto con lei anche per questa puntata di Love in the World. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana e affronteremo un altro bel argomento difficile, un po' ostico, ma non vi svelo nulla. E vi voglio lasciare con questo pensiero: mi raccomando, chiediamo scusa perché è importante. Chiedere scusa a volte è il gesto d'amore più bello. Buona settimana con tutto il mio Love in the World per voi. Ciao.

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che si occupa normalmente di novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle puntate a tema, delle puntate speciali dove andiamo a recuperare cose del passato. Ma quella di oggi è piena di nuove produzioni discografiche, anche di band molto importanti, artisti che scopriremo man mano nel corso della trasmissione. Per esempio l'inizio è con una delle mie band preferite in assoluto, arrivano dalla Scozia. Questo è il nuovo singolo di una formazione che si chiama Belle and Sebastian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La voce inconfondibile del leader di questa band, Stuart Murdoch, formazione nata a Glasgow nel 1996. Questa era It Only Takes One Lion, ci vuole solo un leone. È in pratica un vero e proprio inno per la Scozia, scritto proprio per i mondiali. Di questo 2026, infatti, si parla di Messico, di Canada, di Stati Uniti. Scozia che viene tifata sempre negli spalti dal grande Rod Stewart, che in passato ha scritto proprio l'inno per la sua patria, per la sua nazionale. Continuiamo con i Jungle, che è un duo formato nel 2013, arrivano da Londra, sono amici dall'infanzia e ci presentano The Wave, che è il nuovo singolo. Jungle.

Bravissimi Jungle che fondano soul con funky e queste atmosfere un po' cinematografiche. Un brano che conferma un po' la capacità di questa formazione di creare queste sonorità danzabili e molto molto piacevoli. Hanno all'attivo 4 album e recentemente sono stati visti anche live qui in Italia. Andiamo negli States, dove troviamo Jack Antonoff. Nato nel 1984, faceva parte dei Fun, arriva dal New Jersey e la sua nuova formazione si chiama Bleachers.

Erano i Bleachers, formazione di Jack Antonoff, che ha prodotto quasi tutte le canzoni di questo nuovo album dal titolo Everyone for 10 Minutes, uscito a maggio di questo 2026. Si continua con una cantautrice alt pop, ci fa ascoltare un brano che si intitola Magic. Lei è Marcy.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: E poi molto interessante questo di Marcy, e uno dei brani che hanno introdotto questo nuovo lavoro si intitolava Magic, uscito ovviamente anche su singolo. Torniamo negli States con una formazione indie rock attiva da tanti anni, del 1997. Si chiamano Dead Cat for Cutie. Il loro nuovo album è Kings in the Night, Stone Over Water è il titolo di questa canzone. Formazione guidata da Ben Gibbard, classe 1976. Dead Cat for Cutie, nuovo singolo per loro. We'll be right back.

Dead Cat for Cutie con Stone Over Water dal loro nuovo album. Abbiamo iniziato in maniera molto pop, molto gradevole, questa puntata di Rock Wave che scorre via molto molto velocemente e molto piacevolmente. E a proposito di questa formazione americana, ricordo che fino al 2014 c'era un co-leader che si chiamava Chris Walla, e infatti ad oggi ha pubblicato vari album decisamente interessanti come quelli della band, però devo dire. Lemon Twigs invece è la formazione dei fratelli Daddario, molto presenti qui a Rock Wave. Dal loro nuovo album Look For Your Mind ci presentano You're Still My Girl.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Lemon Twigs con You're Still My Girl dal loro nuovo album, duo nato a Long Island, New York, i fratelli Brian e Michael Daddario, come sempre nelle loro canzoni riprendono le loro radici tra gli anni 60 e 70, richiami a band come Big Star, Electric Light Orchestra, i Kinks, gli Zombies, ricordo che anche il padre, che probabilmente li ha instradati in queste sonorità musicali, ha pubblicato lo scorso anno un album molto interessante che abbiamo fatto ascoltare qui a Rock Wave, con la partecipazione ovviamente dei due figli. Loro invece per conto loro hanno pubblicato 5 album e la novità di questo nuovo lavoro è che c'è una band che suona anche in studio, perché loro normalmente fanno tutto da soli e poi dal vivo ci sono i musicisti che li accompagnano nei vari live, nelle varie situazioni, però questi musicisti in questo nuovo lavoro hanno collaborato con loro per la stesura del nuovo album. Continuiamo con un progetto a distanza che coinvolge vari continenti del globo, si chiamano Kind Deals, il pezzo si intitola Young and Dumb.

Kind Deals. Abbiamo parlato di Belen Sebastian, questa band sicuramente si ispira alla storica formazione scozzese Kind Deals, progetto nato in Australia nel 2023, però come dicevo prima un progetto a distanza molto aperto che annovera artisti che arrivano dall'Australia stessa ma anche dal Regno Unito, dagli States, da Hong Kong, dalla Svizzera e molti molti altri. Il pezzo si intitola Young and Dumb, ovvero giovani e spensierati, un brano malinconico che racconta gli anni giovani tra viaggi in auto e sogni infiniti e una certa sensazione di libertà assoluta. Arriva ora il Soul di Jalen Gonda, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Hang It On The Shelf, qui a Rock Wave.

La canzone sicuramente è inconfondibile, Enjoy the Silence, successo dei Depeche Mode, brano che è stato pubblicato dalla band britannica nel 1990 come secondo estratto dal loro settimo album

che si intitola Violator. L'abbiamo ascoltato in questa versione un po' intima, crepuscolare e un po' bossa nova dei Nouvelle Vague. Formazione francese, proprio specializzata nel riprendere pezzi classici degli anni 80, principalmente della New Wave in particolare, farli propri e ripresentarli con la loro sensibilità. In questo caso alla voce c'era Larry Love e Sky, che è la front woman dei Morcheeba. Veramente una versione intrigante. Continuiamo con un'altra cover, un brano del 1970. Faceva parte dell'album dei Grateful Dead American Beauty, si intitola Ripple, e la riascoltiamo nella versione dei Dandy Warhols.

Un bel omaggio alla West Coast, agli anni 70, ad una band fondamentale americana come quella dei Grateful Dead, del grande compianto Jerry Garcia, che ha regalato grandi emozioni su disco ma soprattutto dal vivo. Erano i Dandy Warhols con Ripple, ricordo ancora, brano del 1970 della grande formazione americana, brano contenuto nel loro album di cover dal titolo Pin Ups, che omaggia 17 artisti che hanno in qualche modo influenzato questa band famosa per il brano Bohemian Like You, pubblicato nel 2000. Dai Dandy Warhols ai Kingfisher, che è un trio che arriva dall'Irlanda.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Trio che si è formato a Limerick in Irlanda nei primi anni 2020, formazione che ha pubblicato vari album, uno anche dal vivo, Kingfisher con il loro nuovo singolo The Sun We Never Settle, con questa produzione che sicuramente esalta le tre voci dei componenti della band che si amalgamano perfettamente anche in questo loro nuovo brano. Continuiamo con una cantautrice giovane, si chiama Hayley Davis, il suo nuovo singolo si intitola Golden Age. Lei arriva dalla California, da un paesino vicino a San Francisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Ellie Davis con Golden Age. Cresciuta in un piccolo paese agricolo a un'ora da San Francisco, lei ha sviluppato la sua voce ascoltando la madre che cantava le canzoni di una radio country. A 19 anni ha lasciato la scuola per inseguire i suoi sogni, esibendosi in vari bar, lavorando in ristoranti e registrando ovunque potesse, per costruire poi il suo stile musicale nella scena di Los Angeles. Questo è il nuovo singolo che fa parte del suo nuovo album, che sicuramente occuperà anche le prossime puntate. Veramente brava, molto brava. Placebo invece sono tornati in questo 2026 per far riascoltare alcune loro canzoni di 30 anni fa. Questa si intitola Nancy Boy. Placebo.

una versione più cruda e diretta del brano Nancy Boy, contenuto nell'album d'esordio dei Placebo. Si intitolava semplicemente come il nome della band, e loro, per festeggiare i 30 anni di carriera, ma soprattutto i 30 anni di quest'album, l'hanno risuonato in una versione aggiornata a questo 2026. Infatti l'album si intitola Placebo Recreated, uscito da pochi giorni. Ricordo, formazione guidata da Brian Molko, artista statunitense con nazionalità lussemburghese, anche se ovviamente noi pensiamo ai Placebo come band inglese, e poi Stefan Olsdal, lui invece è svedese, sono i due componenti rimasti della formazione originale. Torniamo in Scozia con gli Arab Strad e il loro nuovo singolo dal titolo You, You, You.

un'anticipazione del nuovo album che uscirà però a settembre. Per quanto riguarda il duo scozzese degli Arab Strad, You era il titolo di questa canzone. Sono nati nel 1995 ed hanno pubblicato vari album. Dicevo, una voce molto profonda, qualcuno l'ha definita addirittura confessionale, con una produzione musicale molto molto piacevole. Dagli States invece arriva un trio post-punk importantissimo, tra le formazioni più influenti degli anni 90. Anche per loro è previsto un album a breve. Arrivano da New York, sono guidati da Paul Banks. Il pezzo si intitola See Out Loud. A Rockwave tornano gli Interpol.

0: Eva.
1: Qualcuno di voi ha riconosciuto il nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars? Questa è la versione remix che volevo farvi ascoltare, anche un po' per curiosità, perché è una versione esclusiva realizzata in collaborazione con la FIFA, proprio per i mondiali di calcio di questo 2026. Infatti il brano farà parte della compilation dedicata ai mondiali. Pensate che la collaborazione con il calcio prevede anche una linea di merchandising che unirà l'universo dei Rolling Stones a quello della FIFA. Il nuovo album si intitola Foreign Tonkies, uscirà fra pochissimo e il pezzo sarà incluso in una versione limitata che include 3 vinili. Qui a Rock Wave abbiamo ancora voglia di ballare perché arriva una formazione napoletana, il loro ultimo tour è andato tutto sold out, il pezzo si chiama On and On, la voce è quella di Tom Hirsch, loro sono i Nugenea.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquino, sono nati nel 2014 e tornano dopo il successo di Mar Mediterraneo con la loro musica che unisce Londra e Napoli. Infatti la voce che avete sentito è quella di Tom Misch, che è un cantautore e produttore londinese classe 1995. Grande groove, molto funky nella musica di questo duo partenopeo che ti invita assolutamente a ballare. Una formazione molto affermata con tanti live anche in questa estate 2026. Continuiamo con la musica che arriva dall'Italia, sonorità profondamente diverse, si chiamano Angel Names, arrivano da Brescia e ci fanno ascoltare Socket in Starlight.

Una volta si chiamavano Kick, Chiara Amalia Bernardini e Nicola Mora, attivi da un bel po' di tempo, ma ora si chiamano Angel Names. Socket in Starlight fa parte del loro album che porta il nome di questo duo, album pubblicato per la Dischi Sotterranei. Dagli Angel Names ad un personaggio che ha fatto la storia in assoluto della musica rock, ma non solo rock. Prima abbiamo parlato dei Rolling Stones, ora dobbiamo parlare di Paul McCartney e del suo ultimo album, che include anche questo pezzo dal titolo Come Inside.

Lui è un classe 1942, ma nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi. Pezzo molto attuale questo di Paul McCartney, Come Inside, dal suo ultimo album. Dicevo, capace di rinnovarsi, ma nelle sue canzoni ci sono echi di Wings, armonie dei Beatles e ovviamente il suo stile musicale inconfondibile. Night Shift Superstar invece è il nuovo singolo dei Muse.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Erano i Muse con Night Shift Superstar, ma io vado velocemente al pezzo che segue. Si chiamano Afghan Wings.

Puntata molto variegata quella di oggi. Abbiamo ascoltato veramente di tutto in questa trasmissione: il soul, il funky, la bossa nova, la dance, i cantautori, la musica irlandese, la musica partenopea, e spero che sia stata di vostro gradimento. Ma c'è ancora una canzone dopo quella di Afghan Whigs, la band di Greg Dulli, dal titolo Jungle Roo. Dicevo, una canzone che è molto lunga e che concluderà l'episodio di quest'oggi. Lui è Peter Gabriel, il pezzo si intitola Heard Lesson, per questo artista inglese che continua in questo progetto di pubblicare un brano ogni luna piena in due mix distinti, dando un seguito al progetto che l'aveva caratterizzato nell'album precedente. E con questo è tutto, io vi mando un abbraccio fortissimo, vi ringrazio come sempre della vostra attenzione e ci risentiamo molto presto sulle frequenze di Rock Wave.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Oggi facciamo un viaggio nel tempo, torniamo nell'era geologica, in cui per vedersi non si mandava la posizione in temporale su WhatsApp. No, signori, ci si dava appuntamento al solito posto alla solita ora. E se facevi tardi, restavi solo come un palo della luce. Parliamo delle mitiche comitive degli anni 80.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi porto negli anni 80-90 nelle comitive del Muretto. Chi c'era sa di cosa parlo, chi non c'era, beh, mettetevi comodi, ascoltate come siamo sopravvissuti. Mandatemi i vostri ricordi estivi su WhatsApp, ma prima scaldiamo i motori con la musica. Staccate i condizionatori e tornate nell'estate di quegli anni, dove ci si spalmava la crema protettiva Protezione 2, praticamente olio d'oliva, e si passavano 3 mesi interi con la stessa comitiva. Niente geolocalizzazione, l'appuntamento era sotto l'ultimo lampione del lungomare o davanti alla sala giochi.

Ma prima di spiegare ai nativi digitali cos'era il muretto, che non era altro che il nostro social network fisico, vi mando la colonna sonora del muretto. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di restare nella nostra community. Io vi porto in giro, mi raccomando, motorino miscela 2%. E questa era la colonna sonora. 883 hanno ucciso l'uomo ragno, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Le compagnie del muretto, i motorini, sempre in due, amori non corrisposti, pomeriggi trascorsi al bar. Il muretto era un pezzo di cemento, spesso scomodo, dove ci si sedeva ore e ore.

Nel muretto c'erano le gerarchie precise, come in ogni comitiva. C'era il leader carismatico, quello che possedeva il booster truccato con la marmitta Polini, che faceva un casino infernale ma faceva soli 50 in discesa. Poi c'ero io, unico baluardo della mobilità sostenibile, si direbbe oggi. Ma non per mio volere, per volere dei miei genitori. Tenevo il tempo battendo le mani sul manubrio della mia bicicletta, unico passeggero, mentre il mondo odorava di miscela al 2%. È un trauma infantile, ma a dirla tutta rimorchiavo più di tutti. Io, unico studente ITIS in mezzo a una comitiva di liceali. Loro pensavano a leopardi e io pensavo alle panterone. Devo dire che mi hanno anche rimorchiato con una pistola d'acqua a Chivasso. Vero Silvia? E poi c'era il chitarrista da spiaggia, quello che conosceva solo tre accordi di Battisti, ma riusciva misteriosamente a monopolizzare l'attenzione di tutte le ragazze, chissà come mai.

0: State viaggiando con Saverio Lombardi.
1: Vi ricordate la fauna da spiaggia? Il rito del jukebox al bar, 500 lire e compravi 3 minuti di gloria per far colpo sulla sfittinzia? Le nostre partenze intelligenti in comitiva, 15 persone stipate su 5 motorini. Un ciao o un

Ebbene sì, 15 persone su 5 motorini. Niente casco, un asciugamano bagnato sulle spalle a mo' di mantello da supereroe, l'infradito, usate come freno d'emergenza, costantemente a un millimetro dal tritacarne dei raggi della ruota,

Touch Me, Samantha Fox. I vostri messaggi, si firma anonimo veneziano. Mi ricordo le spedizioni al telefono pubblico. Se la ragazza che ti piaceva era a casa, dovevi chiamare il fisso e sperare che non rispondesse il padre. Se rispondeva a lui, l'unica opzione era riagganciare e scappare. Una volta ho chiamato un'amica, dico: ciao strega, che facciamo stasera? Non sono la strega, sono la mamma. Ci avevano la stessa voce. Serena da Rimini, noi ragazze passavamo i pomeriggi a fare i test su Cioè per capire se il tipo del muretto era l'anima gemella. Usciva sempre che eravamo compatibili solo con Leonardo DiCaprio. Questa è bellissima, ciao Saverio, che bomba di puntata. Quanti ricordi, sentire gli 883 gazebo mi ha fatto letteralmente fare un salto nel tempo. Mi è preso un nodo alla gola a ripensare alla mia comitiva del muretto, alle serate passate in motorino, 10 di sera per vederci tutti al solito bar. Che anni fantastici. Nostalgica anni 90.

Pensate che avevamo lo stesso ciuffo, io e Rick Astley. Stessa camminata, stessi pantaloni. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Ma c'era un pezzo che scatenava tutti. Questo in sottofondo dei Simple Minds. Don't you forget about me.

Pensate che Jim Carrey non voleva suonarla. È diventato un successo planetario. Parcheggiamo il motorino sul lungomare e andiamo sulla sabbia. Perché l'evento clou dei ragazzi del muretto d'estate era il falò. Si passava il pomeriggio a rubare i bancali di legno dietro i supermercati. Poi verso mezzanotte spuntava sempre lui, il chitarrista del gruppo, che cominciava a suonare a ciclo continuo. Sempre le stesse tre canzoni, eh? Generale, la canzone del sole di Battisti e canzone per un'amica. Tutti a morire di freddo nella sabbia umida della sera, ma tutti affumicati controvento, convinti di vivere il momento più poetico della nostra vita. Anche perché i pomeriggi si facevano soltanto gavettoni, eh? Che volevi rimorchiare di pomeriggio? Se poi mangiavi la lasagna di tua madre, il bagno dopo 3 ore, la regola medievale. Ma noi sognavamo di essere ad Ibiza insieme a Sandy Martin.

La colonna sonora degli amori estivi e dei balli attorno al falò. Sandy Martin con il suo cappellaccio biondo, le spalline imbottite e la chitarra, la chitarra a tracolla.

0: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
1: E c'è chi si spogliava nelle lavanderie. Questo è il pezzo che faceva partire i grandi amori da muretto. Ricordatevi, non c'erano i social, ma come ci si dichiarava? Nick Kamen, Loving You is Withered Than Ever.

come si rimorchiava? Mandavi l'amico fidato a parlare con l'amica di lei per chiedere se la tua amica poteva mai pensare di stare con me. Se andava male, tornavi col motorino spento a bere una cedrata al bar per affogare il dispiacere.

0: Nick Cayman, il sogno proibito delle adolescenti di quegli anni. Tutte a cercare di capire quale fosse la marca dei boxer. Intanto lui stava lavando i suoi jeans.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

Ci scrivono che il vero nemico era il coprifuoco. Se dovevi tornare a casa alle 23, arrivare alle 23.01, scattava la terza guerra mondiale in cucina con mamma e papà. C'è chi spegneva il motorino a 100 metri da casa e arrivava a spinte e affari spenti, come gli agenti segreti, per non farsi sentire. E poi c'era la musica di Antonello Venditti.

Nella copertina del disco c'è lui ritagliabile con la forbice. È una divisa da detenuto applicabile sopra il cantante.

0: In quest'ora di Viaggiando abbiamo fatto un viaggio pazzesco tra le storiche comitive degli anni 90. Avete cantato a squarciagola gli 883, ballato con l'eleganza pop di Gazebo. Vi siete scatenati con l'italo disco di Sandy Martin. Vi è scesa la lacrimuccia con Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Senza dimenticare che in camera avevate il poster di Nick Kamen. Care signore, che vi faceva battere il cuore.
1: Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Una fotografia.
0: Viaggiando Nate in the Radio Show con Salerio Lombardi, la musica continua sulla vostra radio del cuore.
1: Ma stanne tu, sì.
0: Non si interrompe mai.
1: Io non ti scorderò.
0: Io sono un virus da cui non si guarisce.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life con Dario Biondi.
2: Rieccoci qua, buonanotte a tutti, questo è The Night Life, buon ascolto e bentrovati.

raccattata e silenziosa, che certo è dedicata al riposo e alla ricarica delle energie spese durante il giorno. Ma non solo, oltre a quel che pensate, grazie al suo silenzio è anche il momento in cui raggiungono la massima intensità in

L'udito, l'organo del timore, soltanto nella notte, nella penombra di cupe selve e caverne ha potuto svilupparsi così largamente come si è sviluppato, secondo il tipo di vita dell'età della paura, cioè della più lunga età umana che sia mai esistita. Nella chiarità diurna l'udito è meno necessario, di qui il carattere della musica.

Beh, ci sono tantissime frasi famose sulla notte, scritte anche da grandi artisti, no? Grandi scrittori, come Oscar Wilde, che dice: un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna

trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto.

0: The Night Life.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Il tuo cuore è un segreto, la tua pelle è un divieto. Io non è che protesto, ma ognuno comprende l'occasione e il pretesto. Il tuo cuore è paura,